0: grazie.
1: Bravo Phil. Grande, grande il nostro Filippo. Sempre avanti così, ragazzi.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo accontentare gli amici subito in prima serata della tradizione. Arriva subito così una bella novità scritta a quattro mani. Eh sì, Fiorenzo Tassinari, Stefano Zizza, questo uscirà sul nostro nuovo disco. Girate così a tempo di valzer. Incanto!

0: passione, incanto. Bravo. Ma la mazurca del buon umore, eccola qua, alla Castellina, arriva così.
1: La nostra ciumbalala, e parte così la Fisermonica.

0: la bella tradizione, l'orchestra Castellina Pasi.
1: Fatevi sentire, 1, 2, 3. Bellissimo, rifammi un pezzettino, dai, con le mani a tempo, battere, battere, battere. Vai Stefano.

0: Grandi, grandi, grazie di questi applausi già in prima serata così. Grazie dell'accoglienza. Ma rallentiamo con il tango, uno dei tanghi più belli.
1: Dai nostri grandi successi, Santa Monica, la fisarmonica, Andrea Barbanera.

0: i nostri grandi successi, e l'applauso per la fisarmonica Andrea Santa Monica.
1: Grazie, grazie di vero cuore ragazzi, ma piano piano vi presentiamo tutti. Lui arriva da Mantova, i grandi stadio, Un giorno mi dirai, Ennio.
0: Le belle canzoni a tempo di moderato.

Grandi, grandi ballerini, fate un passo però verso di me per l'Alligalli, dai, avvicinatevi, lasciamo spazio anche dietro nella pista, facciamo, visto che è la prima volta, Pamela, che siamo qui, il titolo del nostro nuovo album è dedicato a tempo di Alligalli, alle sole donne speciali. Partiamo tutti al mio via, le mani al cielo, dai, battere così. Al mio via, al mio via!

arrivo di tutte le donne speciali. 1, 2, 3. Sanremo 2026 per sempre. Sì, dai che ci scateniamo.

0: Per sempre sì, Sanremo 2026, Andrea!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
3: Liscio. Della voce di Pamela, esibizionista. Dai che poi torniamo a rallentare un pochettino, eh?

se siete scatenati, ragazzi. Fatemi sentire l'energia dell'urlo della peschiera. Uno, due, tre. Grandi, grandi, grandi davvero. Ma adesso torniamo a ballare in coppia e ci abbracciamo. Ci abbracciamo così. Tre grandi successi, un nostro arrangiamento. I grandi

nostra musica. I Grandi Pool, Orchestra Castellina Pasi. Grazie, grazie, grazie davvero di cuore. La nostra prima volta qui. Ma vi state divertendo? Sono molto, molto, molto contento e molto felice. Ma adesso andiamo a rallentare ancora un po' per gli amanti del valzer lento. Arriva la nostra Katia Govi e queste Lacrime d'argento.

ci fai il finale tutte le sere così, ma dai, ma se senti che bello però, eh? Vai Katia!

Lacrime d'argento, Katia Gomi. Grazie, grazie, grazie davvero. Ragazzi, ma aumentiamo il ritmo, aumentiamo il ritmo. Rap!

Grazie, grazie. Ma ritorniamo subito a farvi ballare la nostra grande tradizione, quella di Casa Castellina. Eccolo qua, il valzer Stefano Zizza, Tulipano.

0: Pamela, devi sapere che nel parcheggio della Peschiera c'è una 128 che sta parcheggiando. Eccola che la vedo, è piano piano, ragazzi.
1: Mamma mia, mi è volata via.
0: Ma è di qua. Ah no, non è di qua. È
1: fermati.
0: Ma dove va? Fa una finaccia così.
1: A due secondi. Ai ai ai, ragazzi. Ma noi in turbo.

0: nostra Pamela, ma rallentiamo ancora con il tango.
1: E sarete così appassionati con il Re dei Tanghi, la fisarmonica Andrea Barbanera, la comparsita. Così.

0: la Cooper Seat, prenditi l'applauso Andrea, che bello.
1: Grazie, grazie davvero di cuore. Poi ci sono gli amici di Gatteo, mi hanno chiesto Anna, ma faremo tutto dopo, tutto dopo ragazzi. Lucky Zomba, eccola qua, la nostra Katia Govi, Venere.
0: Il ritmo sensuale ce lo porta lei.

Amorsita. E l'applauso per la fisarmonica di Pamela, le nostre novità, Amorsita. Grande la nostra Pamela, ma il funk alla vecchia maniera, rallentiamo così, ve lo facciamo ballare. Nessuno è come

grazie, grazie. Accontentiamo tutti, ritorna una mazurka che dedichiamo a quelle mogli che sono un po' così, uomini, perché c'è qualche moglie che è un po' così. Facciamo una cosa, facciamo la dedica alle mogli che portano il titolo di questa mazurka, escluse quelle che sono alla peschiera.

0: ragazzi.
1: Grazie, è bellissimo vedere con la tradizione la pista così piena.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Io l'accontento adesso, poi torniamo ai balli di gruppo, alle cumbie, a quant'altro. Accontento gli amici che mi hanno richiesto la polca, eccola qua.
0: Signori, la super fisarmonica con lei.

Grazie, grazie davvero di cuore ragazzi, ma accontentiamo gli amici del cia cia cia, Ennio sei

Grandi, prima di arrivare alla pizzica dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a Gisella e Piero. Dove siete? Dove siete? Fatevi vedere, fatevi vedere.

buon compleanno. Dov'è Gisella però? Dov'è? Dov'è? Eccola. Tanti auguri di buon compleanno da tutta la Peschiera, dall'Orchestra Castellina Pasi. La pizzica, la nostra nuova pizzica, la pizzica rossiniana.

0: grandi, grandi!
1: Super ballerini, sì, sì, sì. Allora, torniamo però a ballare in coppia, vorrei vedere la pista di nuovo piena. Di nuovo piena come prima. Sì, abbiamo accontentato quelle amiche lì. E adesso torniamo con questo brano dalla voce di Pamela. Ho bisogno amore.
2: Le belle canzoni d'amore dal nostro ultimo disco.

0: e l'applauso chi se lo merita, Pamela, le nostre canzoni Ho bisogno amore.
1: Grazie.
0: Brava la nostra Pamela. Grazie. Ma andiamo avanti perché, visto che hai cantato questo bel brano, la dedica sempre a tutte le donne.

0: Grazie, grazie davvero di cuore. Lo vedo già sul palco e l'accogliamo con un bel applauso, un bel touche. Giorgio!
1: Io vi sto guardando qua in diretta, tutti i telefonini qua collegati.
0: Tu non ci crederai, io ovunque. Ogni tanto scendevo.
1: Com'era? Guarda un po'.
0: Per andare nel telefono dietro, in camerino, per capire come si sentisse a casa, perché voglio che ascoltino bene anche a casa. Allora, ma voi qui va tutto bene? Alla Peschiera? Sì o no? Allora fate un applauso a lui. La parola a te.
1: Ce l'abbiamo fatta portare Castellina. Gianni, com'è Castellina? Si balla con loro? È bravo Barbanera? Lo sai che lui è uno di quelli che viene a Gatteo, eh?
0: Lui è un... sì.
1: Vedi che
0: sì.
1: C'ha la faccia da Gatteo.
0: Ha la faccia da Gatteo, è vero.
1: Poi bisogna chiamare Barbanera che venga a trovarci all'Hotel Azzurra, perché passa di lì ma non ci saluta mai, va.
0: Dove? Non ho capito.
1: Va.
0: Devo passare dove?
1: Me lo porti in albergo.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Sicuramente sì. Com'è la situazione da questo palco qua particolare, soprattutto... Tutti gli amici che sono veramente tanti, record di ascolti per te questa sera.
0: Grazie.
1: Bravi, un applauso, grazie. Lo facciamo. Che arrivano da lontano loro, arrivano da tanto lontano. È un piacere.
0: Abbiamo fatto 5 ore 40 di auto. Ce lo meritiamo un grande applauso, sì o no?
1: Bello grande però, Castellina Pace, ragazzi.
0: Allora, no, a parte tutto, io non credevo, ho sempre sentito parlare della Peschiera, non credevo che qui ci fosse un pubblico così bello che ballasse di tutto. Stavolta l'applauso dovete farvelo per voi tutti, uno per uno che siete qui, nessuno escluso. Grazie.
1: Io te l'ho detto che loro sono molto educati, sono molto belli e bravi, perché poi loro si adeguano, perché questa, la nostra, è una grande famiglia, quindi quando loro entrano si sentono a loro agio e ballano di conseguenza. Poi con delle note di Castellina Pasi come voi, ragazzi, dei musicisti della Madonna, complimenti.
0: Ti ringrazio, lasciatelo dire, questo succede quando la gestione li fa sentire a casa loro, vuol dire, vero, vedi, ecco, è così, non c'è niente da fare, noi giriamo tutta Italia, da Chieti, forse anche un pochettino più giù, siamo stati fino alla Svizzera e non si respira dappertutto quest'aria che c'è qui, dunque complimenti ancora.
1: I clienti migliori li abbiamo noi!
0: Gallo la Peschiera!
1: Tanti auguri Gallo, vieni qua Gallo, vieni qua, che giovedì non ti ho fatto gli auguri. Paolo Gianola, tanti auguri ancora, però basta, perché dal 5 aprile al 18 ormai li hai fatti, L'applauso anche là in fondo, la curva nord della Peschiera. Il Gallo ha fatto gli anni, ragazzi, un bel applauso. Gianluigi Cortese, complimenti, vuoi dirne una?
2: Bellissima serata anche stasera.
1: Venduto che sei. Ragazzi, noi dobbiamo salutare la diretta di Prima Antenna e Studio 1 che ci lasciano, tutti gli amici di Radio Liscio che sono ancora collegati per 2-3 minuti. Andrea, se me ne fai ancora una, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, poi vi fermate un quarto d'ora e poi ricominciamo a fiamma.
0: Ok,
1: grazie.
0: Allora, visto che sì, per chiudere la diretta ci vuole un brano che ha reso famosa l'Orchestra Castellina in tutto quanto il mondo. La sigla del cartone animato più famoso che esista, qual è?
1: Lupin!
0: Eh sì, è lui. E allora lo cantiamo così. Pamela, prendi questo tu.
1: No, te lo lascio. Tanto io però me lo gusto da qua, perché non capita mica tutte le volte di... Lupin, eravamo piccolini, Irene cantava chi lo sa che faccia, chissà chi è. Vai tu, va.
0: Ragazzi, ve la dedichiamo, se volete ballare, ballate, se no, se venite qua prima della pausa, sono felicissimo. Lupin!

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera. La selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord venerdì tempo stabile e soleggiato, così come al centro solo qualche velatura al mattino, mentre il sud vedrà un po' di instabilità, nubi sparse anche ampie. Dal pomeriggio avremo maggiori addensamenti sui rilievi della Calabria con possibili brevi isolati piovaschi. In Sardegna il tempo risulterà invece soleggiato. Temperature in calo al sud, in ripresa al nord per un weekend oltre i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana. Thank you.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora buongiorno carissimi, dai che è venerdì, è fatta anche per questo giro, come state? Spero bene, io sono pronto, carichissimo per lanciarci in questa puntata che ci apre ufficialmente al weekend, quindi qua l'energia contagiosa sta a mille, l'entusiasmo pure, sia lato mio sia del nostro Max Quarti in regia. Buongiorno Max, anche a te. È lui che si occupa di tutta la nostra musica, quindi chi vi fa ballare è lui, onore al merito. Lato mio invece oggi è una gran giornata di feste ed eventi, perché ho selezionato un paio di eventucci che ancora non vi avevo raccontato durante la settimana, che stanno per scatenarsi, e poi ci lanceremo come ogni venerdì a rivedere tutto il meglio di quello che durante la settimana vi ho raccontato e che sta per esplodere proprio in queste ore. E allora carissimi, benvenuti ad Energia Contagiosa, mettetevi comodi, buon venerdì a tutti e gustiamoci queste due orette insieme.

E allora si parte, ben risintonizzati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Un buongiorno anche a tutti quelli che già si stanno salutando sui nostri social network. Vi ricordo anche il nostro numero 331-335-6565. Carissimi, da queste parti ad energia contagiosa oggi sarà un putpurì di feste ed eventi. Faremo un giro meraviglioso per l'Italia per rivedere tutto il meglio

di questa settimana e tutti gli eventi che stanno per scatenarsi, quindi puntata bella ricca e super energica, quella del venerdì. Nello specifico vi racconterò prima due eventi di cui ancora non vi ho parlato, e ce ne andremo alla Corsa delle Botti e Monferrato in Tavola. Questa si tiene a Nizza Monferrato, quindi ovviamente in Piemonte, una manifestazione molto bella che vedrà appunto queste botti sfilare, correre in una competizione all'interno di Nizza Monferrato. Vi racconto tutto tra pochissimo, e poi ce ne andremo alla Sagra dello Struzzo. Questa sta a Governolo, siamo in una frazione di Mantova, va a Roncoferraro, e vi racconterò perché lo struzzo da quelle parti è così noto. Però c'è un'altra cosa che sta tornando in auge. L'anno scorso c'era il gusto Melody di gelato che stava spopolando, quest'anno invece i social network ci raccontano che sta tornando in auge il gusto Malaga. Ve lo ricordate? Io ogni tanto lo trovo ancora, mi piace, è quello fatto con la crema, l'uvetta, è un po' alcolico, c'è un po' di rum, vino licoroso, è un gusto nato negli anni 70, pensate un po', e nasce dalla Andalusia, quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi intorno a Malaga, e appunto da qui l'uva passa che veniva fatta macerare a lungo ed è diventato poi anche un gusto di gelato. Ecco, insomma, sui social sta esplodendo, ci sono diverse tendenze che dicono: ma il gelato Malaga dove si trova? E ci sono anche un po' di suggerimenti, alcuni maestri artigiani lo fanno ancora unendolo ad alcuni liquori locali come lo Zibibbo di Pantelleria o di Denia. Guardate, qualcuno lo trasforma anche in una specie di zabaione, insomma si presta un sacco di cose sto gusto Malaga, ed è la tendenza dell'estate 2026. Quindi carissimi, se vi va un gelato è ora di fare un tuffo nel passato per riscoprire sto Malaga. A tra poco, si va a Nizza Monferrato, primo evento di oggi.

E allora, carissimi, rieccoci on air. Siete pronti per partire con il nostro viaggio? Dai, che in questo venerdì si scatena il weekend. Siamo pronti per partire. Io sono proprio felicissimo. Poi, tra l'altro, è un weekend bellissimo. Ci sono davvero un giro, un sacco di eventi che vi ho raccontato in settimana. E voglio aggiungere ancora un po' di carne al fuoco. E mi rivolgo a tutti coloro che o sono in Piemonte o in questo weekend hanno intenzione di andarci. Sappiate che c'è una manifestazione bellissima che si tiene in provincia di Asti, esattamente in quel di Nizza Monferrato, che va avanti per tutto il fine settimana, e si tratta della Corsa delle Botti unita a Monferrato in Tavola. Capite bene che qua vi stanno apparecchiando proprio una due giorni splendida. Allora, è una crasi di due feste, come vi stavo dicendo. Da una parte, appunto, c'è questa Corsa delle Botti, che è un evento che affonda le sue radici nel XIX secolo, è una cosa legata ai garzoni delle botteghe, adesso ve lo racconto. E parallelamente c'è Monferrato in Tavola, che è una manifestazione enogastronomica che celebra tutte le eccellenze culinarie del territorio in questa piazza Garibaldi, dove le proloco locali presentano piatti tipici della tradizione monferrina, accompagnati sa va san dir da tutti i meravigliosi vini della zona. Quindi, tra le varie cose che potrete assaggiare, sicuramente

gli agnolotti del Plin, questi piccoli raviolini ripieni di carne serviti con sugo arrosto o burro e salvia. Bagna cauda, classica, questa salsa calda a base di aglio, acciughe, olio di oliva in cui si intingono le verdure crude o cotte come preferite, e poi il brasato al barbera, mamma mia, questo manzo cotto lentamente nel barbera arricchito poi con tutte queste verdure, queste spezie, e vabbè, i friciuli in verde che sono le frittelle di verdura che vengono preparati molto spesso con gli spinaci e la bietola, la mia nonna me le faceva sempre, i friciulini, e poi il bonnet che è un budino a base di cacao, amaretti, rum, tipico anche questo della tradizione piemontese, c'è da leccarsi i baffi ragazzi a questa festa. E non solo, perché come vi stavo dicendo c'è questa corsa delle botti, che è una vera e propria gara che avviene su un tracciato cittadino ricavato dalle vie del centro, è dichiarato facente parte, pensate un po', del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, è una corsa in cui si recupera una parte di storia, no, di fine 800, primi del 900, in cui c'erano i garzoni delle botteghe vinicole che facevano rotolare le botti lungo le strade per consegnarlo, no? E quindi questa necessità lavorativa, diciamo così, si è trasformata in una vera e propria gara. Oggi squadre di spingitori, che sono composte da 3-4 membri, si sfidano appunto in questo percorso cittadino spingendo queste botti, che pesano circa 100 kg, quindi non è una cosa proprio facile, attraverso le vie del centro storico. La gara si suddivide in qualificazioni, semifinali e una finale molto emozionante che naturalmente porta qui molto pubblico. Sono sul loro programma, ci sono tutte le varie locandine e dépliant da scaricare sul loro sito che è corsadellebottinizza.com. C'è anche tutto il percorso, perché ovviamente è un percorso cittadino, ci sono diverse aree ristoro, tra le altre cose che si possono assaggiare c'è la lingua in salsa, wow, il vitel tonné, il maialino al forno, i peperoni con la bagna cauda, il tagerin col tartufo nero, vabbè, varie grigliate di carne, agnolotti, torte di nocciola, c'è un po' di tutto, veramente per ogni tipo di gusto. E in tutto questo il programma giusto appunto prevede anche per la giornata di domenica la finalissima di questo evento super atteso. Sarà un evento che vi darà molte soddisfazioni, ve lo dico, io sono già passato da queste parti, la gara è veramente emozionante e tutti i gusti che vi aspettano fanno la differenza. Corsa delle botti e Monferrato in tavola, Nizza Monferrato, provincia di Asti, vi stanno già aspettando, stanno scaldando i motori.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E allora, carissimi, rieccoci insieme. Un altro tipo di turismo, chiamiamolo così, un turismo del weekend, mi piace di più. Sicuramente ci porta molto spesso magari al lago, al fiume, perché ce l'abbiamo lì vicino a noi e si fa il bagno, soprattutto per esempio dalle mie parti, che sto nella provincia di Pavia, ridosso tra Pavia e Milano, ci sono molte zone dell'Oltrepò dove c'è il Mastallone, dove si possono fare dei bagni super. Invece il Ticino, per esempio, non è balneabile e io lo trovo anche un po' pericoloso per farci il bagno, perché comunque ci sono delle correnti. Perché vi parlo di tutto questo? Perché invece c'è una città che sui propri fiumi e sulla balneabilità del proprio fiume principale, ovvero il Tamigi, ci sta puntando tantissimo. Vi ho detto il Tamigi, quindi siamo per forza a Londra. E allora, che cosa è successo? Che questo Tamigi ovviamente era zozzo, però c'è stato un lungo periodo in cui si sono messi d'accordo per renderlo balneabile, quindi c'è stata una grande pulizia e dopo 6 anni di lavoro apre il primo stabilimento balneare gratuito per fare il bagno giusto appunto nel fiume londinese. Quindi Londra è all'avanguardia anche da questo punto di vista. Diciamo che quest'area balneabile si trova tra Ham e Kingston, nel sud-ovest di Londra, quindi se qualcuno quest'estate ha previsto di andare a Londra, ecco, per cercare un po' di refrigerio, sicuramente è una buona cosa. L'acqua è pulita, viene monitorata settimanalmente dai tecnici dell'Environment Agency e i dati vengono anche poi pubblicati online per la sicurezza. Allora, io l'unica cosa a livello di sicurezza è che non so quanto sia sicuro fare il bagno nel fiume, perché oggettivamente ovviamente avranno preso tutte le precauzioni del caso, ci saranno bagnini, aree circoscritte dove poterlo fare, naturalmente non lo so, però mi immagino che sia così, perché comunque il fiume è fatto di mulinelli, è fatto di vortici, è fatto di corrente molto forte. Quante notizie sentiamo di cronaca purtroppo tutte le estati. E comunque sì, insomma, qua evidentemente il problema non c'è, l'hanno messo in sicurezza, quindi è una bella zona dove fare il bagno. In realtà ci sono tra l'altro nuovi stabilimenti in UK balneabili. Oltre a questo c'è Cambay Islands Foreshore nell'Essex, ce n'è qualcuno in Bridport nel Dorset, a Bankai nel Suffolk, nel Sandgate nel Kent, insomma c'è tutto un elenco di questi posti dove si può fare il bagno. Sta di fatto che vedi, alle volte, no, anche per combattere questo caldo incredibile che oggettivamente ci ha preso, queste temperature folli, si corre ai ripari, e se si riesce a mettere in sicurezza una zona di fiume sicuramente diventa interessante, perché si aprono appunto nuovi spazi dove cercare refrigerio. A voi piace fare il bagno nel fiume, nel lago? Siete di quella risma lì? Oppure mare categorici, o alla peggio una passeggiatina in montagna? O comunque sia, a Londra vi hanno servito, apparecchiato pure questa novità. Se qualcuno ci passa, ci andrà quest'estate, mandateci 2 foto sulla pagina di Radio Liscio, così che vediamo com'è fare il bagno nel Tamigi. Tra poco che vi porto invece io a vedere una cosa particolare: quanto è buono lo struzzo in quel di Governolo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, fatemi dare il buongiorno anche a Laura che ci scrive da San Giovanni in Persiceto. Ciao amici di Radio Liscio, buongiorno a tutti, il weekend comincia, già Laura comincia. E come? E mi ha scritto anche Francesca, lei ci scrive dalla provincia di Bergamo e dice vai, pronti per partire per il fine settimana, siamo qua che ascoltiamo gli eventi. Sono molto contento anche perché ne ho di belli e molto molto gustosi. Un bacione anche a tutti quelli che sono arrivati sulla nostra pagina Facebook e iniziano con i primi mi piace. Mi raccomando, è che la nostra CRI, la nostra social media manager, è molto attenta a queste cose, distribuisce badge che poi vanno mantenuti come simbolo di affezione a Radio Liscio. Vabbè, io vi porto a Governolo invece, siamo in Lombardia, provincia di Mantova, dove pensate un po' fino al 24 di giugno, quindi questa ve la potete godere con tutta la calma del mondo, c'è la 21esima sagra dello struzzo. Eccolo qua. Allora, un evento quantomeno particolare, no? Però anche imperdibile, che si tiene appunto in questa Governolo, che leggo essere un piccolo e pittoresco borgo. È una manifestazione che celebra giusto appunto la carne di struzzo. Una specialità locale che leggo aver trovato terreno fertile in zona grazie alle condizioni climatiche e ambientali favorevole per l'allevamento di questi enormi uccelli. La carne di struzzo, guarda, c'era un allevamento anche dalle mie parti in zona Pratosesia e passavo da ragazzo in bicicletta con tutti questi struzzi, mi affascinava un sacco. Comunque sia, è anche molto apprezzata per le sue proprietà nutrizionali, è magra, ricca di proteine e povera di colesterolo. Allora, la sagra si svolge appunto in questi weekend, c'è un bel programma anche musicale, adesso ve ne vado a rendere conto, tenete conto che gli stand aprono sempre alle ore 19 e poi da qua si parte con musica, balli, attività ricreative. Durante le sagre, i giorni di sagra, i visitatori possono gustare un'ampia varietà di piatti a base di struzzo, c'è lo struzzo alla griglia, scaloppine di struzzo, hamburger di struzzo, salami e ragù, tutto a base di struzzo naturalmente. Ma perché dirvelo così al volo, quando posso andare sul loro sito internet e scoprire tutti i piatti che hanno preparato per voi? Allora, è tutto allo struzzo, quindi le tagliatelle al ragù di struzzo, il risotto allo struzzo, la tagliata di struzzo, il filetto di struzzo, i medaglioni di struzzo alla genovese, il roast beef, gli hamburger di struzzo e poi i contorni, patatini. Ovviamente, chi non volesse lo struzzo, c'è anche un menù dedicato a parte, con un risotto alla pilota, con pesto di maiale, pensa un po', formaggio grana e mostarda e un'altra serie insomma di preparazioni. C'è un bel menù che vi aspetta, benissimo. Andando invece al programma, perché come vi dicevo la festa è lunga, io ovviamente vi rendo conto del programma di questo fine settimana, poi sul loro sito che si chiama sagradelostruzzo.com trovate naturalmente tutti i dettagli giorno per giorno. Comunque venerdì sera ci sono gli Afrofunk Legends, che vi faranno ballare una grande musica dei leggendari DJ che hanno fatto la storia del genere Afrofunky, speciale intro del Borghi DJ, c'è anche un raduno di Citroën d'epoca in questa giornata, quindi questo è quello che è previsto per la giornata di venerdì. Sabato sera invece, sempre a partire dalle 21.30, c'è una Disco Fever Show, quindi una serata fatta per farvi ballare presso il Parco Manifestazioni Negri in via Mazzini. E venendo invece alla giornata di domenica, che è sempre una giornata molto molto ricca, ovviamente ci sono tutti gli stand gastronomici che riaprono sempre alle 19.30 e per la serata c'è Escuela di Fiaschino, prima baby dance, animazione, esibizione, poi tanta musica per farvi ballare tutta la notte. Carissimi, se lo struzzo vi attira, andatevelo a prendere prima che scappi, sapete che lui corre veloce. E il posto giusto è Governolo, provincia di Mantova, dove per questo weekend e altri fino al 21 c'è la 21esima sagra dello struzzo. Imperdibile!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Signori, il weekend è alle porte e siete nel posto giusto se ancora non avete scelto che cosa fare in questo fine settimana, perché tra pochissimo vi porterò a fare un giro per l'Italia a caccia di tutti i migliori eventi, feste, sapori e tradizioni che durante la settimana vi ho raccontato. Sarà un super viaggio da vivere insieme, molto profumato e ricco di gusto, quindi state qua con noi. E vi ricordo che tutti questi eventi li ritrovate anche nella nostra app di Radio Liscio, disponibile per voi sempre gratuita su tutti gli store, nel mio podcast dedicato al tempo libero, insieme a tutte le altre novità che stanno arrivando per quest'estate 2026. E adesso le news, cari, e poi zainetto in spalla, che si parte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
2: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
1: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, anche per oggi siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa settimana per chi ci segue in radio sulle frequenze di Radio Liscio di Energia Contagiosa. Spero come sempre di avervi fornito i più belli eventi che ci sono in giro, le sagre più autentiche, i gusti più autoctoni e tutto il folklore che in ogni weekend si scatena in giro per l'Italia. Naturalmente io vi aspetto sempre sulle frequenze di Radio Liscio con la mia energia contagiosa tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, perché da noi il weekend comincia presto, comincia già il lunedì e giorno dopo giorno raccontiamo tutti gli eventi che poi diventano protagonisti di quest'ultima puntata della settimana. Vi auguro uno splendido weekend, divertitevi, siate felici, mangiate, state insieme e ascoltate buona musica, mi raccomando, quella di Radio Liscio. Ciao a tutti carissimi, buon fine settimana, alla prossima, ciao!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti quanti sulle frequenze di Energia Contagiosa, naturalmente sempre e solo con Radio Liscio. Accogliamo i nostri amici che si sintonizzano con noi su Studio 1 per la rassegna di tutti i migliori eventi che stanno per esplodere in questo fine settimana, che giorno dopo giorno vi ho raccontato e che oggi arrivano giusto appunto al loro apice. Un bel viaggio quello che ci aspetta, un bel viaggio che comincia dal Veneto, esattamente da Alvisopoli. Siamo in una frazione di Fossalta di Portogruaro, quindi provincia di Venezia, e c'è la Sagra di San Luigi, una sagra che nasce nel 1977, nota per la sua cuccagna orizzontale, un gioco molto divertente, ovviamente il tutto farcito da una marea di piatti tipici e da tutto il lavoro dei volontari. Quindi 49esima Sagra di San Luigi in Alvisopoli, segnatevelo se siete

attende ogni sera, feste, spettacoli e poi paella e tante cose buone da mangiare. Quindi se avete voglia di una frizzante serata estiva, questo sicuramente potrebbe essere il posto giusto per voi. E da qua ce ne andiamo in provincia di Pavia, dove si tiene una delle manifestazioni che aspetto più di tutte durante l'anno, ovvero la Sagra della Cipolla Rossa di Breme, detta anche la Dolcissima, prodotto che rappresenta questo territorio e anche il grande lavoro agricolo che ci sta dietro. Beh, se volete un menù super delizioso, questa sagra va avanti fino al 21 di giugno e vi aspettano col cuore aperto e la cipolla in mano, servita in tanti modi super gustosi. C'è anche il gelato alla cipolla, vi dico solo questo. Quindi Breme, provincia di Pavia. Da qui dove ce ne andiamo? Ah, ce ne andiamo alla Sagra del Tordello. Quindi cambiamo proprio completamente regione, perché ci trasferiamo in Toscana, esattamente a Segromigno in Monte, provincia di Lucca, dove giusto appunto vi aspettano con la Sagra del Tordello, che poi è questo raviolo, no? Un piatto molto rappresentativo dell'identità locale, servito con un sacco di sughi gustosi e un sacco di altre ricette tramandate nel tempo. Se volete assaggiarlo, beh, vi aspettano anche qua, avete tempo fino al 28 giugno e ogni serata poi è farcita da festa, musica, divertimento, quindi segnatevi anche questo evento. E rimaniamo in Toscana, perché in un altro posto bellissimo, Chianciano Terme, vi aspettano sabato sera per due picci sotto le stelle. E gli dici di no a due meravigliosi picci sotto le stelle di Chianciano Terme? Una cena molto bella, ovviamente va prenotata, vi aspettano, però se siete da quelle parti e avete voglia insomma di una cena speciale, questa sicuramente fa per voi. Andiamocene in Lombardia adesso, perché c'è un altro prodotto da celebrarsi alla quarta sagra della Luganega. Siamo a Briosco, provincia di Monza e Brianza, e questa è proprio una salsiccia tipica, una preparazione tipica lombarda, originaria della Lucania, super gustosa, e ovviamente qua la farciscono insieme a molti altri piatti. C'è un profumo di griglia da quelle parti, mi raccontano, che non finisce più. Quindi se vi va questa salsiccia tutta speciale a Briosco, vi aspettano per questo fine settimana, così come vi aspettano a Usmate Velate, sempre in provincia di Monza Brianza, con un pugno di Kurnit, quarta edizione. Cosa sono i Kurnit? Sono i fagiolini praticamente, no? I cornetti, i fagiolini, che vengono serviti qua in tanti piatti, anche qua tante preparazioni, e poi concerti serali, band locali, intrattenimento, animazione, insomma serate di grande festa in queste serate estive, che ovviamente si scatenano un po' da tutte le parti. E concludiamo questo primo blocco con il Piemonte e ce ne andiamo a Merana, che sta in provincia di Alessandria, dove vi aspettano per la 31esima sagra del raviolo casalingo al Plin. Anche questo un evento splendido. Plin, no, viene dal nome, il modo in cui è chiuso questo raviolo delizioso, che ovviamente qua è simbolo di un territorio ed esprime proprio tutta la ricchezza della cucina piemontese. Se volete assaggiarlo, anche qua vi aspettano fino al 21 di giugno, 31esima sagra del raviolo casalingo al Plin, Merana, provincia di Alessandria. E questo era solo l'antipasto. State lì, un po' di musica e torno con tanti altri eventi per il vostro weekend.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

E riacoci on air, carissimi, ben risintonizzati a tutti. Continua il nostro viaggio in giro per l'Italia a caccia delle migliori feste, sagre, eventi, tipicità e folklore per questo nostro fine settimana tutto da viversi. Un viaggio che riprende dalla provincia di Roma. Esattamente, siamo alla 10ª edizione di Gnocchi a Coda d'Esoreca. Siamo a Valmontone, in provincia di Roma, e questi gnocchi si chiamano così, no, perché ricordano la forma allungata della coda del sorco. Però insomma il gusto è veramente eccezionale, tutti conditi con dei sughi e dei sapori genuini del territorio. Vi aspettano per tutto il weekend per farveli gustare, mi raccomando. Se invece siete amanti un po' degli eventi un po' nerd, un po' legati al mondo del fantasy, collezionismo, cosplay e quant'altro, beh, a Civita Castellana si svolge il Civitonics, che è proprio uno di questi eventi. È un festival del gioco e del fumetto al Parco dei Primo Maggio, Boschetto, quindi insomma troverete un bel raduno di persone che vi aspettano, molto colorate e sicuramente con tanta voglia di far festa e di divertirsi. Se invece avete voglia di qualcosa di storico e siete in Toscana, esattamente a Cortona in provincia di Arezzo, che già è un borgo meraviglioso, molto medievale, c'è la giostra dell'Archidado questo fine settimana, una festa veramente molto molto bella. Ed è una disfida che risale addirittura all'anno 1000, dove i quintieri di Cortona si sfidano con le balestre, rievocando i festeggiamenti che ci furono per il matrimonio di Francesca Casali e Francesco Casali e Antonia Salimbeni. Quindi una rievocazione storica fissata in un punto preciso del tempo che riporta questa Cortona veramente a quell'epoca lì. Molto bene, andiamo a fare un salto anche in Veneto, provincia di Padova, Corte, dove c'è la sagra del Bisateo. E volete perdervela la sagra del Bisateo? Allora, innanzitutto è una festa che va avanti un po', siamo in provincia di è una frazione di Piove di Sacco, ecco qua, e questa è una tradizione veneta che si esprime attraverso questo prodotto tipico, il Bisateo, l'anguilla, che può essere cotta bella spessa alla griglia oppure servita in tante preparazioni differenti. Beh, vi aspettano per assaggiarlo e mi raccomando, non deludetevi, mentre invece a Treviso c'è il Fish and Fest, per rimanere a tema pesce, e quindi tanti bei giorni di festa per tutto il fine settimana, ottima musica, intrattenimento, pesce fritto di ogni tipo. E cosa manca? Niente, non manca niente, manca soltanto un ultimo evento che ci porta ad Acquasparta. Qui siamo in Umbria, in provincia di Terni, e sto parlando della Festa del Rinascimento edizione 2026. Un appuntamento storico ispirato alla figura di Federico Cesi, che è il principe linceo che agli inizi del 600 elesse Acquasparta a propria dimora, e quindi anche in questo caso sarà un weekend di grandi cortei, storie e poi proprio un palio fatto da gara gastronomica, gara dei tamburini, gioco dell'oca, gara di teatro, gara delle dame, insomma un evento bellissimo anche questo che vi attende in quel di Acquasparta nella meravigliosa Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Io non me la perderei, così no come non mi perderei la prossima canzone. E io vi aspetto qua, così finiamo il nostro filotto del weekend. A tra poco.

Rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Ultimissime tappe che proprio non possiamo perderci in questo fine settimana di feste ed eventi. Letteralmente siamo alla frutta, sapete come si dice, no? Siamo arrivati, siamo alla frutta, ma qua ci siamo davvero alla frutta, perché vi porto a due sagre che hanno come protagoniste le fragole da una parte. 69esima sagra della Fragola, torniamo in Piemonte, siamo a Peveragno in provincia di Cuneo, ma anche 58esima sagra delle ciliegie, questa a Garbagna in provincia di Alessandria. Due feste naturalmente molto belle, con questi due frutti estivissimi al centro, che vengono preparati anche con tutta una serie di ricette che le vedono grandi protagoniste, quindi dolci e non dolci, perché il risotto dalle fragole vi piacerà sicuramente. Ovviamente eventi estivi farciti, neanche a dirvelo, di tanta musica, divertimento, come devono essere gli eventi estivi d'altronde, no? Da qua ci spostiamo e ce ne andiamo invece ad un evento molto tradizionale che si tiene a Poggio Renatico, provincia di Ferrara. Sto parlando dell'antica fiera merci e bestiame. Per tutto il weekend una rievocazione storica dell'antica fiera del bestiame, che nell'Ottocento e nel Novecento era di importanza fondamentale per l'intera comunità. Oggi è un'occasione di festa, di divertimento, di sfoggio dei propri prodotti, però insomma storicamente queste sagre hanno una grande importanza, e a Poggio Renatico vi aspettano per tutto il fine settimana per farvi rivivere quell'atmosfera. Da qui ce ne andiamo a Cellai, provincia di Firenze, dove c'è la sagra del tartufo. Questa sagra va avanti fino al 21, anche in questa occasione naturalmente una zona è dove si sta bene, si mangia bene, questi bei piatti di pasta con questo tartufo e questo tartufo grattugiato in tante ricette, in una classica atmosfera da inizio estate. Oh, che meraviglia, non vedevo l'ora di dirlo, che finalmente l'estate sta cominciando. E andiamo a chiudere, perché lei comincia ma noi dobbiamo chiudere, qua il tempo corre, e io ho ancora due eventi da raccontarvi. Il primo bellissimo, la Corsa delle Botti e Monferrato in Tavola. Sono due eventi che stanno insieme, si tengono a Nizza, Monferrato, per questo weekend. E la Corsa delle Botti è un evento molto bello, con un evento anche questo che rievoca anticamente i garzoni delle botteghe vinicole, che facevano rotolare le botti lungo le strade per consegnarle. Adesso qua ci hanno fatto un palio, una mega festa con tutto un percorso cittadino molto molto bello, l'ho vissuto una volta, è davvero molto affascinante. E poi il tutto è farcito, neanche a dirlo, dai meravigliosi prodotti di questo territorio che vi aspettano con le varie proloco che cucinano per voi e vi faranno veramente emozionare, sia con lo spettacolo delle botti che con l'acquolina in bocca che vi regaleranno con i loro piatti. E vado a chiudere una sagra tutta particolare, la sagra dello struzzo, 21esima edizione, e siamo a Governolo, che è una frazione di Roncoferraro, siamo a Mantova naturalmente, in Lombardia, e qua lo struzzo è gran protagonista delle giornate in questo bel borgo, dove ci sono appunto delle condizioni climatiche per l'allevamento di questi struzzi, che diventano insomma protagonisti in qualche modo di questa festa. Spettacoli musicali, balli, attività ricreative, insomma ce n'è davvero per tutti. Buon divertimento, cari, che il weekend cominci. Un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: E allora carissimi, anche per oggi siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa settimana per chi ci segue in radio sulle frequenze di Radio Liscio di Energia Contagiosa. Spero come sempre di avervi fornito i più belli eventi che ci sono in giro, le sagre più autentiche, i gusti più autoctoni e tutto il folklore che in ogni weekend si scatena in giro per l'Italia. Naturalmente io vi aspetto sempre sulle frequenze di Radio Liscio con la mia energia contagiosa tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, perché da noi il weekend comincia presto, comincia già il lunedì e giorno dopo giorno raccontiamo tutti gli eventi che poi diventano protagonisti di quest'ultima puntata della settimana. Vi auguro uno splendido weekend, divertitevi, siate felici, mangiate, state insieme e ascoltate buona musica, mi raccomando, quella di Radio Liscio. Ciao a tutti carissimi, buon fine settimana, alla prossima, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, sta per iniziare anche oggi la nostra ora quotidiana che ci fa fare un tuffo nel passato riscoprendo le più belle canzoni delle orchestre da ballo, del Liscio e della musica popolare di tutti i tempi. Oggi iniziamo con una doppietta di brani di Daniele Cordani, Fiori di Campo e

0: la voglio più.
1: E così oggi abbiamo riscoperto anche quel filone della musica da ballo che Sergio Pezzi ha incarnato per tanti anni con queste canzoni coi doppio sensi e demenziali. Cielo duro e tanto a me non me la dai. Arriva ora Davide Salvi con una mazurka, semplice ricordo. E a seguire Perle di cristallo.

Perle di cristallo, era Davide Salvi. Vi ricordo che questo è il programma di Radio Liscio, I Simpatici Italiani, in cui ogni giorno facciamo delle escursioni nei grandi successi del passato, nei grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi. Arriva Marco il Clan con Voglio Ancora Ballare. A seguire Tirati Su.

Tirati su era un pezzo proposto da Marco e il Clan. Torniamo indietro, torniamo ai fasti dell'orchestra Bagutti con questi prossimi due brani. Coccobello dall'album Gli Esordi, volume 2, e Due Cuori.

questo era proprio un bel salto nel passato con l'orchestra Bagutti. Adesso arriva Davide Montali con un bel medley tango in cui ci ascolteremo violino zigano e chitarra romana. Ma prima c'è un altro medley, un ritmo allegro su brani di Renzo Arbore in cui avremo modo di ascoltare Vengo dopo il TG e Sì la vita. È tutto un quiz. Davide Montali.

con Era una lucciola siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano, ci ascoltiamo come sempre il pezzo strumentale che chiude il nostro programma. Oggi abbiamo il Military Valzer propostoci da Mimmo Mirabelli. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, darvi l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
3: Dato che non sono come loro, altrimenti canterei.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli 86 dollari al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei 90 dollari e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

Venerdì, come state? Quando siamo venerdì siamo tutti più felici perché sappiamo che arriva domani il weekend. Siamo davvero contenti di stare insieme in diretta in televisione per quanto riguarda Prima Antenna, Teleantenna, Studio 1, tutta l'Italia e poi Radio Liscio, tutte le macchine, tutti i dispositivi mobili, tutti i cellulari, tutti i computer, davvero in tutto il mondo in questo venerdì 12 di giugno. Poi abbiamo un weekend importante che ci vedrà tutti i protagonisti proprio questa domenica, ma ne parleremo in corso d'opera. Ci sarà da mangiare, ci sarà da ballare, quindi possiamo partecipare a questo evento di domenica alla Peschiera tranquillamente, perché se uno anche mangia poi ha modo di smaltire con il ballo durante il pomeriggio. Partiamo con le canzoni da ballo, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni, con la chitarra acustica quando sarà il momento ovviamente di cantare, e iniziamo a viverci questo venerdì 12 di giugno salutando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia che ci guida con questa sua voce. Sentite che voce importante. Che voce da tenore, di quelle forti. 331-335-6565 è il numero per interagire con noi, per chi volesse scriverci attraverso gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non c'è proprio il telefono. Prima carta, Generazione X. Iniziamo subito con Stevie Wonder. Il sole è di tutti, perché effettivamente il sole è uno e noi siamo in tanti, quindi il sole è di tutti, non è che uno deve dire il sole è mio, avere questa smania di proprietà. Il sole è di tutti. Steve, a te la parola.

Il sole è di tutti, diciamo questo titolo in italiano, anche se, se c'è la possibilità di dirlo in inglese. Ma Marco, mi fermo all'italiano, che dici? Sei d'accordo anche tu? Sì, sì. Sun, sole si dice sun, in the sun, in inglese. Bellissima canzone di Stevie Wonder che racconta il tema di un amore non corrisposto o finito, dove il protagonista vede la sua ex amata insieme a un altro, la cosa più brutta del mondo, e si appiglia nell'idea che il sole è la sua di tutti. Quindi questa metafora simboleggia che il mondo appartiene a ciascuno indipendentemente dal dolore personale. Quindi così si fa forza appunto con questa idea. E nel 1968, o meglio 67, in Italia ci fu una rivoluzione pazzesca, non l'abbiamo ancora mai raccontata. Sicuramente molte generazioni, la generazione silenziosa, così come la generazione baby boomers e anche la X, magari l'avranno, forse la X erano un po' piccolini, l'avranno vissuta, dove in Italia ci fu il passaggio definitivo alla circolazione su strada sul lato destro. Prima, per decenni, alcune regioni viaggiavano un po' a sinistra, quindi tu magari cambiavi regione e a destra ti trovavi la macchina in contromano, ma lui aveva ragione, perché lui arrivava dalla regione dove si poteva viaggiare a sinistra. Quindi fu un'operazione mastodontica per la viabilità dell'epoca, e quindi tutti quanti viaggiamo d'ora in avanti da quel 1967, o meglio il 3 di settembre, tutti quanti a destra. Poi se andiamo in Inghilterra invece dobbiamo ricordarci che lì si viaggia a sinistra, ma lì hanno anche il volante spostato nell'auto a destra, quindi di conseguenza bisogna rendersi conto che qualcosa è un po' cambiato se uno va in Inghilterra. Mentre invece oggi, il 12 di giugno, ricorre la giornata mondiale contro il lavoro minorile, ma in realtà oggi bisogna cominciare a lavorare subito, e appena cammina 2 anni inizia a lavorare, perché bisogna versare i contributi per andare poi in pensione a 195 anni, quindi darsi da fare subito. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Paolo Bertoli, Apriti cielo, il sole di tutti, apriti cielo. Così abbiamo unito due canzoni, due titoli, creando una frase di senso computer. Che bello questo gioco, ci piace farlo in diretta, ci piace.

Ai, la gelosia che cosa può fare? Mamma mia, può fare danni. E diciamo che la gelosia è uno stato d'animo che se uno la attraversa perde un po' il barlume della ragione, potrebbe effettivamente complicare un pochettino le cose. Siamo già venerdì, inizia il weekend, domani sera alla Pescara di Valdengo, Oscar e Valentina con l'orchestra per farvi ballare, ma domenica un evento bellissimo, un evento con il pranzo e cantato insieme a Paolo Tarantino che verrà a trovarci e faremo un grandissimo casino, ci sarà il Cinghia, ce le canteremo e poi dalle ore 13 si avrà la possibilità ovviamente di ballare gli anni d'oro della musica da ballo, quindi si mangia, abbiamo anche visto il menù, non c'è la panissa, eravamo convinti della panissa, in realtà non c'è la panissa, è tutta la settimana che parliamo di panissa, siamo rimasti impanissati perché in realtà non sarà quello il menù e lo scopriremo domenica, davvero importante esserci perché davvero ci divertiremo un sacco e poi vi anticiperò anche un altro appuntamento nel mese di giugno di quelli imperdibili. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora si canta una canzone da favola e potremmo anche considerarla la nostra favola.

0: La nostra favola, meravigliosa canzone di Jimmy Fontana, che ci riporta indietro nel tempo al 1968, quando questa canzone fu pubblicata come singolo in 45 giri, poi magari ne faceva anche un po' di più, però la media era quella dei 45 giri. Dico bene, Marco? Ai tempi era così, c'era il 33 giri, le canzoni che duravano meno, 45 quelle che duravano un po' di più, ma in realtà è la rivisitazione della canzone di Laila di Tom Jones, ovviamente con il testo tradotto in, o meglio revisionato in italiano. Altra carta, altra canzone, dopo aver cantato arriva La Generazione Silenziosa con Domenico Modugno nel blu dipinto di blu. Lo coloriamo di azzurro. Penso che un sogno così non ritorni mai più, ma penso.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: A lui che ama il mare, Gianni Valfusi con questa canzone nuova, e salutiamo la cucina della Peschiera che ci ha mandato un messaggio proprio in questo istante collegata con noi e ha mandato il menù. Ho letto il menù e mi è venuta fame. Ci saranno i ravioli al ragù o burro e salvia, quindi il buonissimo spezzatino di manzo con patata al rosmarino, formaggio, gelato, limoncello, acqua, vino, caffè a volontà. Proprio l'acqua verrà anche lanciata per rinfrescarci visto che fa caldo, quindi grazie del menù, così l'abbiamo detto in diretta quello che si mangerà proprio domenica 14 presso la Peschiera. Il pranzo è cantato con Paolo Tarantino, ce le suoneremo, ci divertiremo un sacco. E poi attraverso il 331 335 6565 salutiamo Beatrice, Cristian e Fiorenzo che sono sintonizzati con noi e ci augurano buona musica. Wilmer da Beatrice, Cristian e Fiorenzo, grazie del messaggio. E procediamo con la prossima carta generazionale. Arriva la generazione Millennials che tuttora ascolta questa canzone dopo aver letto il menù. Secondo me è la canzone perfetta, perché acqua, vino, caffè, noi aggiungiamo anche rossetto e caffè, Sal da Vinci. Berremo il caffè con rossetto domenica, vi raccomando, portatelo dietro nella borsa, rosso, rosso, rosso.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Rossetta Caffè, abbiamo visto anche il rossetto sulle labbra della bellissima Martina Stella con questa canzone che ha fatto da colonna sonora anche a un film, quindi davvero molto bella, con un nuovo sound. Bravo Saldavinci, ed è una di quelle canzoni che tuttora le orchestre da ballo spesso e volentieri nelle canzoni da ballo contemporanee la eseguono nel corso della serata. Allora, qualche notizia sul 12 di giugno, visto che è il compleanno di Francesco Renga quest'oggi, fa 58 anni, e magari poi ci canteremo una canzone sua quando ripescheremo la carta della canzone acustica. E altre notizie: che debuttò Indiana Jones sul grande schermo proprio quest'oggi, questa data, nel 1981, quindi parliamo del 12 di giugno. E poi ancora la prima sonda su Venere andò nel 1967. Queste sono le notizie di quest'oggi. Davvero bello ricordare i fatti accaduti, anche perché ogni giorno c'è sempre qualcosa di importante che è accaduto, ed è bello andarlo a ricordare, portare avanti i fatti di vita vissuta, e soprattutto coloro che li hanno vissuti ricorderanno: wow, è vero, c'è stata quella cosa lì e ce l'avamo, mentre magari qualcuno di più giovane va a scoprire quello che è un po' di storia italiana. È il momento ora di andarci a collegare con l'archeologia del liscio, che è già pronta, e quest'oggi arriva il nostro caro amico Daniele Comba con la Galopera, grande successo storico della musica da ballo. La linea all'archeologia del liscio.

con questo ritmo sudamericano, la galopera Daniele Comba con la voce di Vito Valente, un'importante voce all'italiana che salutiamo, che sappiamo che spesso e volentieri passa dalle nostre parti, si sintonizza con Radio Liscio e ascolta Prima Antenna, quindi un grande abbraccio davvero con tanta stima, perché una voce importante della musica da ballo. E ora peschiamo la prossima carta e ci avviamo nella canzone acustica. Allora, essendo che quest'oggi festeggia il compleanno Francesco Renga, andiamo a rispolverare una sua canzone che portò a Sanremo quando si staccò dal gruppo, iniziò la sua carriera da solista con la canzone Raccontami, Festival di Sanremo 2001, categoria Nuove Proposte, scritta con la collaborazione di Umberto Iervolino. E questa canzone, vediamo se ce la ricordiamo, inizia così, inizia con un do nona.

Tanti auguri a Francesco Renga se sei sintonizzato con noi con questa canzone che arrivò al sesto posto nella categoria nuove proposte nel 2001. E bravi bravi che avete cantato con noi. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione Baby Boomers con Neil Sedaka. La terza luna, la terza luna. Qual è la terza luna? E quella in arrivo.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Mira direttamente al cuore, abbiamo ascoltato La terza luna direttamente al cuore. Unendo due canzoni, due titoli, ne salta fuori una frase di senso compiuto. Era Mauro Levrini, ma prima era Nils Sedaka con questa canzone che ci ha riportato al 1962. E ci fu un fatto simpatico, due fatti simpatici. Il primo, che c'era il vigile canoro in piazza Venezia, che porta il nome di Otello Celletti, che posizionato sulla famosa pedana in piazza Venezia, era dotato di una mimica esilarante nel dirigere il caotico traffico romano, iniziò a fischiettare il tempo delle canzoni di Sanremo per dare il via libera alle auto. Tant'è vero che automobilisti e turisti passavano lì e si fermavano solo per guardare il suo spettacolo, senza ovviamente pagare il biglietto. E poi a Milano ci fu il concorso per il cane più simpatico, si tenne proprio una delle mostre canine dedicate esclusivamente a bastardini, a cani senza pedigree. Il cane più simpatico e pasticcione andò a un piccolo meticcio che durante la sfilata davanti alla giuria rubò la merenda a base di pane e salame dalle mani di uno dei giudici, conquistando la sua simpatia e la vittoria all'unanimità. Quindi davvero due fatti simpatici del 1962. Procediamo ricordandovi ancora sempre appunto l'appuntamento del domani sera con Oscar Valentino alla Pesca di Valdengo, ma domenica il pranzo è cantato con Paolo Tarantino, con gli anni d'oro della musica da ballo. E vi anticipo anche un prossimo evento a Villanova Solaro in provincia di Cuneo con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido, questa sfida che stiamo portando in giro un po' per tutto il Piemonte tra la musica italiana e la musica straniera, con il centro, il cuore delle donazioni di midollo osseo e di organi. Quindi un evento dove parliamo di tematiche non tanto belle, che ci piacerebbe non parlarne, ma se le andiamo a conoscere maggiormente con più consapevolezza riusciamo davvero a scendere in campo tutti quanti a fare la differenza. Altra carta, altra canzone, peschiamo la generazione X, Renato Zero. Più su, più su, più su è il titolo della canzone, ma si era capito e non c'era bisogno di dirlo, ma è bello giocare con i titoli, quello che ci danno i titoli, ognuno li interpreta a modo suo.
1: E poi

più su, ancora di più, bellissima canzone di Renato Zero che crea sempre un'atmosfera davvero magica. E siamo giunti quatti, tra una canzone e un'altra, tra una carta pescata, un viaggio generazionale, una canzone da ballo, una canzone acustica, siamo giunti al termine di questa puntata, ma anche in realtà del weekend. Ci vediamo domenica alla Peschiera di Valdengo con coloro che verranno a mangiare, che verranno a scatenarsi con noi, e mentre invece con tutta l'Italia, con il resto del mondo, ci ritroveremo lunedì per iniziare ovviamente una nuova settimana nella melodia italiana. Grazie a tutti, è stato davvero bellissimo anche quest'oggi. Un grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva Pietro Galassi e la sua Rapsodia. Sì, in inglese diventerebbe Rapsodia, vero Marco? Ma in italiano è Rapsodia. Tutto unito.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica, 2-0 firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione. E la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro, Gabriele Laurenzano.
2: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però... abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2. La Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
1: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta allo spagnolo, l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Gente, come va? Buon venerdì, ultimo giorno della settimana, venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dell'anno, ne mancano 202 alla fine dell'anno ed è Sant'Onofrio. Tutti quelli che si chiamano Onofrio, che sono due o tre, immagino, non di più, oggi è il vostro onomastico. È la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Pensate che si contano centinaia di milioni i bimbi o i minori che lavorano, sfruttati a volte, sottopagati, a volte neanche pagati. E purtroppo questo è un dramma che equipara tutti, tutti a livello mondiale. Per cui oggi, giornata di riflessione, se poi porterà qualche cosa non lo so, perché ormai il mondo, secondo me, in quelle cose lì va molto alla deriva in funzione di quelli che diventano sempre meno e sempre più ricchi, con tutti gli altri che devono sottostare alle decisioni di quelli che diventano sempre meno e sempre più ricchi. Non diventerà un problema mio in un prossimo futuro, perché penso che con la data di anni che raggiungerò domani, insomma, ma ne parliamo con calma più avanti nella trasmissione, o addirittura lunedì, quando il fatto sarà accaduto. Intanto patente nuova, già arrivata, incredibile, patente nuova che scade il 13/6/2029, 3 anni di guida spudorata. Mentre Cinghia, ciao, ha passato una notte con l'amorosa del suo cagnolino Lillo, che è stato dato a sua sorella per distaccarlo un momentino da Chanel, la nuova dolcissima arrivata in casa, che in questi giorni è andata in calore, per cui Lillo si è sbalestrato. E allora ieri sera hanno provato a fare inversione, cioè ha dato Lillo alla sorella, che tanto abita lì attaccata a lui, e lui si è tenuto la femminuccia, che è adorabile, perché ho visto che ti salta in braccio né più né meno come Lillo. E rifallo una fotografia che la facciamo vedere al nostro pubblico, quelli quantomeno che ci seguono in Radio Liscio Visione, su Prima Antenna TV in Piemonte e Valle d'Aosta sul canale 14, in Liguria sul canale 79 e in Lombardia su Studio 1 canale 95, e poi sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, e non solo, perché ho visto che arrivano anche a Mantova. Cosa c'è? Eccola lì! Ecco, quella lì, quello che state vedendo sono il drago, alias il Cinghia, e Chanel, che ha già un senso della videocamera, mica da ridere. Guarda come si è messa in posa, è proprio femmina quella. Abbiamo visto la Chanel che è stata vituperata un po' da Lillo ieri e l'altro ieri. Stavo dicendo, Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Bene, siamo al primo brano di oggi. Oggi è giornata di sole, ho appena visto il meteo. Per quelli come me che amano smisuratamente il caldo, parentesi, ironia, chiusa parentesi, sarà un periodo pieno di gioia da oggi fino alla fine del mese, perché soprattutto qui nel profondo nord-ovest, dove di solito poi non è così stracaldo, si prevede da 30 gradi a un pochino in su. Quindi va bene, siamo pronti, perché è una questione mentale, non fa caldo, mentre quando non fa caldo pensate agli iceberg, all'Antartide,
pensate di essere in passeggiata in altissima montagna a gennaio, ecco, o pensate un bagno in quei bei torrenti di montagna che uno dice ah come bella fresca quando si parla dell'acqua, ma bisogna avere questo tipo di pensieri positivi, oltre a mettere le mani dentro nel freezer e tenercele per qualche momento. E chi ha la possibilità far andare il climatizzatore. Vorrei fermare il tempo, anch'io, a oggi, perché oggi è una temperatura perfetta. Ci sono 23 gradi in questo momento, ma pensate, se tutto l'anno fosse così a 23 gradi, come saremmo felici di vivere? Allora, vorrei fermare il tempo, è una novità di Francesca Mazzuccato. Vai, Cinghia!

Vorrei fermare il tempo. Era Francesca Mazzuccato. Allora, venerdì 12 giugno 2026, qui anch'io ho un cagnetto che abbaia perché sono stato delegato dalle due, dalla mamma e dalla zia, le due mie due cagnone, hanno detto tu adesso sei delegato a fare la guardia, per cui è lui che abbaia, le due stanno lì dicendo sì, bravo, bravo, ancora, ancora, fai la guardia, fai la guardia, e lui wah, wah, wah, wah, wah, con ancora la boccina da piccolo. Dunque la mamma qui ha mandato, qui siamo su Telegram, sul gruppo, sto aspettando per la visita, baci, ok, mamma è come si identifica giustamente nel gruppo. Messaggi, buongiorno, oh, questa è oltretutto da ignoto o ignota, una bellissima fotografia con un vaso di margherite messo a bordo, in riva al mare, bellissima, con buongiorno, così un'apertura di stato d'animo. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Cinghia Marco Sasso, è tutto attaccato. Paolo da Genova, mi mettete una canzone Luna Caprese di Peppino di Capri, grazie, buona giornata a voi. Ettore e Cinghia, sempre così, continuate che siete forti, finché ci danno la possibilità di continuare non dipende da noi, noi siamo due poveri dipendenti che fanno il loro lavoro con gioia e soddisfazione e umiltà, guardate l'espressione umile. Sì, telefono, ho dimenticato come sempre di metterti in non disturbare, ecco adesso sei in non disturbare, così non fai più bip bip. Buongiorno a tutti, ci fate ascoltare un pezzo di, non è dei Demis Roussos, è di Demis Roussos, che io lo conoscevo bene, abbiamo anche chiacchierato, fu quello che mi disse: Ettore, continueranno a cambiare il genere di musica, ma quella che vincerà sempre sarà la melodia. Quanto aveva ragione Demis Roussos. Grazie a Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Auguri di buon compleanno per domani da Enrica e Sergio da Cittiglio. E sì, domani entro in una categoria specifica e diciamo così di privilegiati con l'età che raggiungo domani. Una carezza in un pugno. Ce l'aveva chiesta Nicola. E del 1968, pensate che era il lato B del singolo che sul lato A aveva Azzurro, che è stato il tormentone dell'estate 1968, me la ricordo benissimo perché fu la prima estate in cui io feci Radio Monte Carlo, perché ero arrivato nel dicembre del 67, quindi quella fu la prima estate, e Azzurro imperversò, così come Riccardo Del Turco con Luglio, col bene che ti voglio, furono i due brani italiani che si contesero il titolo di tormentone assoluto dell'estate 1968. Una carezza in un pugno di Adriano Celentano.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oh, questa è la novità della Suonami Band con Sofia, l'amore segreto del Cinghia. Segreto per lui, lei non lo sa.

bene tutti a far vedere tatuaggi come la Sofia in Danza senza fine, suonami bene, non è che ne ha due o tre, ho visto che ha tutta la coscia tatuata. Non è così morigerata come il Cinghia, che ha solo l'avambraccio, o io che ho fin da tempi non sospetti il delfino. Pensate che l'ho fatto nel 1992 a Cardiff, dove ero a fare Giochi senza frontiere, e all'epoca non era di moda tatuarsi, 34 anni fa. Dopodiché tutti cominciarono il tatuaggino piccolo, poi man mano adesso c'è gente che si ritiene una tela da quadro e si fa fare di tutto, magari a volte anche stando male. Allora, buongiorno Ettore, tantissimi auguri, buon compleanno per domani, un saluto a tutti da nonna Rina di San Giorgio di San Giorgio. Grazie nonna Rina. Buongiorno Ettore Cinghia, buon fine settimana e auguri per domani. Graziella da Verniasco, buongiorno Ettore, auguri, buon compleanno da un tuo quasi coscritto, 24-12-47, avanti così per almeno altri 30 anni, no, per carità. Gian Piero di Villafranca, ciao, complimenti, cosa fai?

allora l'aspettativa di vita per quelli che compiono 80 anni come me domani, intanto si entra in una cerchia di privilegiati, perché i maschi che hanno più di 80 nel mondo sono lo 0,5%, per cui già esserci arrivati è leccarsi le dita ed essere soddisfatti, soprattutto così, senza rughe troppo evidenti, senza interventi di nessun genere e mantenendo anche una certa lucidità mentale, per cui non ridere tu, non ridere per piacere. Allora, 331-335-6565 è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Siamo al secondo vintage di oggi. Questo c'era stato chiesto da un altro di quelli che chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno, Max di Ozzano in provincia di Bologna, che mi aveva chiesto una canzone di Orietta Berti ieri a caso, e il nostro supremo, il nostro programmatore, ha scelto Via dei Ciclamini, che partecipò a un disco per l'estate nel 1971, arrivando ottava. Io mi ricordo perché ero alla finale a Saint Vincent come inviato di Radio Monte Carlo a intervistarli tutti, e quell'anno vinse Mino Reitano con Era il tempo delle more, mentre partecipava Lorietta Berti, una ragazza del 43 anche lei, quest'anno ne ha fatti 83. Orietta Berti con Via dei Ciclamini.

era la via dei Ciclamini dell'Orietta Berzi. Allora, venerdì, il tempo, hanno detto, fino alla fine di giugno, da oggi, che è l'ultimo giorno di temperatura piacevole, scavallinerà sui 30-31 gradi. Qui, nel profondo nord-ovest, nelle colline del Monferrato, dove di solito rispetto alle grandi città ci sono sempre 5-6 gradi meno, per cui è più vivibile, perché io non ti invidio. Io adesso in questo momento qui ho 23 gradi, a Biella dai quanti sono? Dimmelo, che è lì tutta la tua. 22, fa più freddo. È la prima volta, di solito in città da te ci sono sempre 2 gradi in più, invece no, stamattina è così. Difatti qui c'è una leggera brezza piacevole anche, che entra dalle finestre e purifica l'aria. A parte che io sono un fanatico di piante che purificano l'aria, soprattutto nel mio ufficio, oppure d'estate quelle anti-zanzare, quelle che ti vendono come anti-zanzare. Poi auguri Ettore, vedrai che batterai tutti i record. Posso dedicarti una canzone di tuo gusto? Certo, come no. Guarda, questa qui che è divertente. Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, Noi che cantiamo. Perché cantare, anche se si è stonati come delle campane rotte, ti apre l'animo, ti fa sentire la vita in un altro modo, ti dà uno sfogo di vita. Fatelo e fregatevene se vi dicono ma come sei stonato, saranno cavoli miei, canto per me. E allora noi che cantiamo, Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, vai cinghia.

Wow, era Noi che cantiamo, Titi Bianco e Ruggero Scandiuzzi in quel di Venezia. Intanto continuano con i messaggi. Quello di prima, auguri Ettore, vedrai che batterai tutti i record. Posso dedicare una canzone in tuo gusto, poi ops, sono Patrizia da lontano. E adesso prima o poi mi aspetto un messaggio da Patrizia da vicino. Ah, buongiorno, sono di Torino. Come faccio a vedere la seconda ora di trasmissione? Grazie, Marinella. Marinella, mi sa che non puoi, perché vabbè, Prima Antenna TV si stacca alla fine della prima ora. La seconda ora viene mandata in Radio Liscio Visione per il momento da Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna, che non fanno streaming. Quindi mi dispiace, non puoi vederla, puoi solo ascoltarla. Ma stiamo provvedendo, nel senso che ci sono novità, ma novità che partiranno con l'inizio della nuova stagione, che è da settembre, quindi tre mesetti. Me le hanno prospettate, ma non mi hanno ancora detto. So che ci sono delle televisioni del sud che vorrebbero avere la trasmissione anche loro. Magari una di queste fa lo streaming, e allora col tuo PC o con il tablet ti colleghi e vedi la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, che adesso ha Castellina Pasi, un'orchestra che suona in un modo meraviglioso dal vivo, quindi non in playback, con Amorcita e Baila. Baila.

0: Amorcita.
1: Amorcita era Castellina Pasi. 11:39. Oh, oggi giornata di assoluto relax. No, non è vero. Allora, per la festa di domani sera hanno deciso tutta la famiglia pizzata nell'aia qui a casa nostra in Cascina, in campagna, e quindi il grande esperto di impasto per la pizza è il nonno, e quindi oggi pomeriggio, siccome non siamo pochi, quando si riunisce tutta la famiglia allargata, figli, mogli, mariti, nipotini, consuoceri, e domani devo prevedere, ho comprato apposta il forno da pizza, quello che va su a 450 gradi, quindi ti permette di avere un forno tipo pizzeria per fare la pizza. Ma l'impasto è la cosa più importante. Io l'impasto lo faccio almeno 24 ore prima e c'è tutto un lavoro: fai l'impasto, lo lasci riposare, lo lasci lievitare, poi fai le pieghe per togliere l'aria che c'è dentro e poi quindi lo lasci riposare ancora, poi fai i panetti che poi dovrei allargare per fare la pizza. È un laura, come si diceva una volta a Milano, non è una roba. Guarda questo, il cinque, la bava che gli scende lungo i baffi. Ma dai, attaccati ai tuoi crack, hai lì la solita cofana, l'ho vista, la solita cofana di noccioline, una nuova, le ha finite, pazzesco. Dicono che la frutta secca faccia bene, ma tu esageri. Su cinghia, diamoci un contegno. Allora, c'era una bella richiesta ieri di Geneviève di Porto Gruaro, che mi aveva chiesto una canzone di Mireille Mathieu. Allora, Mireille Mathieu, grandissima cantante francese, è stata definita un po' l'erede di Edith Piaf, io non sono d'accordo, ma anche lei con una bella personalità. Allora, le note che ho su di lei ovviamente sono in francese. La canzone che aveva chiesto Geneviève era Sainte Marie de la Mer. Et un titre interprété par la chanteuse française Mireille Mathieu, cette chanson sortie en 1978. Alors, c'est un singolo interprété par la cantante française Mireille Mathieu. C'est une chanson qui est uscita nel 1978. E lei era il secondo brano che interpretava con Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, i piccoli cantori alla croce del bosco. E allora, Mireille Mathieu, 1978, con Santa Marie de la Mer.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Amami, erano Simona 40 e Sara con il sogno mediterraneo. Siamo ai vinili di casa Andenna. Intanto è arrivato un messaggio. Ciao Ettore, tanti auguroni di buon compleanno, continua così e da Busto Arsizio è tutto. Buon weekend a tutti, Silvano. Grazie Silvano. Sì, io spero di continuare così finché ce la faccio o finché me lo permettono, anche perché io non è che mi faccio delle illusioni, però forse questo sarà l'ultimo lavoro che farò in vita mia. Non mi dispiace il fatto di terminare così come ho cominciato, quando avevo cominciato con la radio nel 1967, Radio Monte Carlo, dove ci siamo inventati un modo per fare la radio in Italia con tutti i miei colleghi, Barbara, Gigi Salvadori, c'era Sandra, c'era la Marica Pizzalis, Robertino, Herbert Pagani, il numero uno in senso assoluto. Sono passati un po' di anni, ma la radio è per me sempre la radio, e quindi terminare, ormai sono più di 2 anni ragazzi che stiamo andando in diretta tutti i giorni da lunedì al venerdì, quindi finché la voce regge possiamo continuare, e finché avremo vinili di quelli ne ho milioni. Per esempio quello che vi faccio ascoltare questa mattina come primo vinile dei Canzoni Senza Frontiere è un brano del 2001, quindi anche giovane, e giovane anche lei l'interprete, che è Michelle Branch, è una cantautrice statunitense del 1983, quindi giovane, 43 anni, e questa canzone è nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone al 68esimo posto, 6-8. Allora, si intitola Everywhere, ovunque. E che cosa dice la Michelle Branch di questa canzone? Dice: Everywhere è nata come una semplice canzone d'amore alla chitarra acustica. Quando comincia a piacerti qualcuno, ogni sciocchezza ti fa pensare a quella persona. Lui o lei è ovunque, in ogni piccola cosa. Questa è l'espressione di Everywhere, Michelle Branch.

La considerano una grande specialista di canzoni d'amore. Michelle Branch, Everywhere. Beh, devo dire, brava, 68esima nella lista delle canzoni più belle di tutti i tempi. Buongiorno e buon compleanno, Eter, un po' in ritardo. Non sei in ritardo, compleanno domani, da Rolando di Albenga. Ciao Ettore, prepariamo il pranzo con te, tantissimi auguri, nonna Santina, Giulia e Marco. Grazie, e io mi diverto ormai a preparare i pranzi quando me lo consentono figli, nipoti e tutti quelli che vengono. Mi piace, pare che ci riesca anche benino. Allora, siamo arrivati in fondo, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Ci ritroviamo lunedì. Sarò un, come dicono a Milano, un cicinin più vecchio, ma cercherò di mantenere questa forma che mi permette tutti i giorni di tenervi compagnia con canzoni senza frontiere. Un bacin d'amor mando a tutte un bacino.

0: Potrebbe essere la moglie questa, mi dice il cinghia. Din don, din don, din don, din don. Venerdì, din don, din don. È ovviamente il din don del venerdì, del giorno che praticamente ci introduce ad un weekend di relax, di gioia, di riposo, di pensieri più o meno profondi, di mondiale di calcio. Ieri sera ho visto Messico un pezzettino, ho visto metà partita, poi era talmente noiosa perché non è che mi facesse impazzire come giocavano, e sono andato a vedermi un bel film. Quindi non è il fatto della componente che non c'è l'Italia, è che ci sono partite che è bello vederle perché giocano bene, quindi ti sviluppano emozioni, perché non è necessario fare il tifo per una squadra assolutamente, che poi non c'è, ma vedere le cose belle anche se sono fatte da altri. Meno male che c'è il Gran Premio, c'è il Gran Premio di Spagna, Barcellona, e quindi ho il mio sport prediletto insieme al golf da guardare. Siamo al momento del capodora, reclame e news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso. ricorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, bella gente, 12.05, oggi venerdì 12 giugno 2026, 163esimo giorno dell'anno, 202 alla fine dell'anno, Sant'Onofrio e giornata mondiale contro il lavoro minorile. Quante, ma non parliamo di decine, parliamo di centinaia di milioni di bimbi o di minori che vengono utilizzati per il lavoro, sottopagati o a volte neanche proprio pagati, e per loro a volte è anche una questione di sopravvivenza, lavorare per guadagnare due soldi per poter mangiare. Va bene, tanto scoperto che sono nato ben 10 ore prima di Donald Trump, tra me e lui, perché lui 14 di giugno alla mattina e io 13 di giugno alla sera. Sono 10 ore di differenza e non faccio ragionamenti e non voglio fare diatribe sulla lucidità che si raggiunge a questa età. Che tu sia un animatore radiofonico o che tu sia un presidente degli Stati Uniti d'America, ai posteri l'ardua sentenza, e lui ride. Vabbè, l'importante è che ogni tanto quando dico queste cose il cinghia mi sostiene perché ride, si diverte su queste battute e intanto butta giù un'altra manciata di noccioline. Prendere o lasciare! Se trovate uno come il cinghia è da prendere o lasciare, è così, e se serve si prende, e se non serve lo si lascia, ma siccome serve lo si prende, ed è così, prendere o lasciare, come ci dice la Irene Grillo.

Allora, la prendere o lasciare della Irene Grillo. Ci stavamo parlando col Cinghia, secondo noi oggi il Supremo è un po' distratto. Perché? Perché sta preparando alla Peschiera di Valdengo la giornata di dopodomani, domenica. Perché domenica alla Peschiera di Valdengo ci sarà il pranzo e cantato con Paolo Tarantino, ed è una cosa particolare, perché domenica approfitteranno alla Peschiera di Valdengo col Paolo Tarantino di registrare la videoclip della canzone La Caffettiera, mi confermi? La Caffettiera. Quindi, se volete vedere qualche cosa di curioso, come si realizza un videoclip, un filmato di una canzone che poi viene mandato in onda sulle varie televisioni, o dove viene mandato in onda, sulle radio liscio visioni come la mia, domenica dalle 13 ci sarà il pranzo e cantato con Paolo Tarantino. Potete andarli a mangiare, i tavoli sono messi direttamente sulla pista, e poi, finito di mangiare, parte l'orchestra e potete ballare come si faceva una volta, no? C'erano le grandi sale da ballo che avevano praticamente tutti i tavoli attorno alla pista, e poi ci si alzava, si andava a ballare, cameriere e champagne, nei film con Humphrey Bogart di solito era così. Mentre domani sera, sempre alla Peschiera di Valdengo, domani sera sabato, ci sarà l'orchestra di Oscar e Valentina. Ma ritorniamo alle richieste. Quarto vintage di oggi ce l'ha chiesto Isabella Sangiormano ieri, ci ha chiesto Cuore Matto. Cuore Matto fu la canzone di Little Tony che partecipò al Festival di Sanremo del 1967. Ebbe un grandissimo successo commerciale dopo Sanremo. A Sanremo arrivò solo decima. Quell'anno vinse Non pensare a me, cantata da Claudio Villa e Iva Zanicchi, che da Iva Zanicchi aveva vinto due anni prima con Zingara, per cui era diventata un'abbonata a vincere il Festival di Sanremo. E quell'anno, appunto, no, vinse poi due anni dopo, siamo nel 68, quindi vinse nel 67 con Non pensare a me, poi vinse nel 69 con Zingara. Questa è del 67. Cuore Matto, Little Tony per Isabella Sangiormano. Vai Cinghia, basta chiacchiere. Un cuore matto un po' in aritmia.

Allora, sì, scusate, stavo guardando una cugina di Udine, Martina Anden, che mi faceva gli auguri. Allora, era Cuore Matto per Isabella Sangermano, Little Tony, 12 e 17, ma sapete che vi faccio i nati e morti adesso, così non ci penso più. Il 12 di giugno di un po' di anni fa, nel 1953 per l'esattezza, è nato Nino Formicola, la famosa coppia, quante volte abbiamo lavorato insieme in quel di Antenna 3. Nel 1929, il 12 di giugno, nasceva Anna Frank, e la nota che ho anche nell'Accadde Oggi, all'età di 13 anni, quindi nel 1942, come regalo di compleanno, per il suo 13° compleanno, le regalarono un diario che poi diventò il famoso diario di Anna Frank. Una grandissima scienziata italiana, si divertiva a smascherare tutte le truffe fatte con i medium, con quelli che dicevano oh, sento tuo marito che mi parla. Margherita Hack era nata il 12 giugno del 1922. Francesco Renga, vabbè, è del 1968, però comincia a avere i suoi annetti anche lui. Una bellissima della moda internazionale che fece scalpore, giovanissima, per la pubblicità che fece per una nota compagnia telefonica. Adriana Lima è del 1981, quindi quest'anno ne fa 45. E poi quelli che sono scomparsi il 12 giugno di qualche anno fa. Nel 2023 Silvio Berlusconi morì il 12 di giugno 2023 e ieri sera su Mediaset con il

0: Gregory Peck, Vacanze romane, colori, passato alla storia. Gregory Peck è morto il 12 giugno del 2003. Basta, non ne ho altri. In compenso ho alle 7. Ciao, sono Roberto, vi ascolto dalla Valle d'Aosta. Ho scoperto da qualche giorno, aspetta che questa era la notifica, ho scoperto da qualche mese Radio Liscio e adesso l'ascolto tutti i giorni. Un saluto dalla Valle d'Aosta. Grazie Roberto, questo mi fa piacere, vuol dire che piacciamo anche a te e questa è una soddisfazione, un orgoglio. Si lavora per queste cose, per sapere che piaci o dai piacere, emozione alla gente che ti ascolta. Alle 7 la Federica Cocco, alle 7 del mattino, alle 7 di sera, non mi ricordo mai, comunque alle 7
1: ripartiamo Federica con un Cocco. Po' di ritmo, inizia con...

Cumbia con Rossella Ferrari e Casanova in Afrodite, quelli colti che sanno l'inglese Aphrodite. Mentre alle 12.28 siamo al momento dell'ultimo vinile di oggi, venerdì 12 giugno 2026, siamo alla 67esima, 6-7, posizione delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Stiamo entrando nel Nirvana, nelle più belle in senso assoluto. Io andrò avanti a presentarvele tutte fino a quello che all'epoca, quando è stata fatta questa, che fu la prima classifica della rivista Rolling Stones delle 500 canzoni più belle di sempre, per arrivare fino alla prima e scopriremo insieme qual è. Questa qui era 67esima, è una canzone del 1964 che scrisse per la Motown Marvin Gaye e lui la cantò per prima. Quella che la portò al successo, Martha Reeves con il suo gruppo, che erano Martha Reeves and the Vandellas, disse che non gli piaceva come l'aveva cantata Marvin Gaye, che era l'autore, perché l'aveva cantata come se stesse dicendo delle cose alla sua amante. Lei chiese alla produzione di farla a modo suo, e la produzione disse vai, falla a modo tuo, e lei la fece a modo suo, dichiarando poi che è una canzone che ti fa solo venire voglia di alzarti e ballare. Dancing in the Street, ballando nella strada, 1964, Martha Reeves and the Vandellas.

Era Dancing in the Street della Martha Reeves and the Vandellas. Allora, no, è arrivata la moglie, volevo sapere se ha passato l'esame per il rinnovo della patente. Ma adesso, se mi passa davanti alla finestra, perché qui ho la finestra aperta, caccerò l'urlo. Allora, puoi guidare ancora? Ma non passa, quindi sarà andata a salutare la figlia. Fetta di limone. Ah, mitico. Genio e i Piero. Questo è il rifacimento di una canzone che abbiamo cantato tutti a scuola all'epoca, eravamo negli anni 60.

Era Eugenio Zanni, il direttore artistico di Radio Liscio, per In Arte Genius, con i suoi Pierrot, che cantava una canzone resa celebre da Gaber e Iannacci, Una fetta di limone nel tè, con finale In the Mood. Sei eclettico. Calmati, Genius, che ti viene l'infarto, lo visto. Ballava il twist lui sul palcoscenico. In effetti, come ritmo era uno ska, come mi ha precisato con grande cognizione il buon Cinghia. Allora, siamo a un momento in cui vi leggo il cinecalendario, quello sì. Qual è il film di oggi? Cinecalendario, il film abbinato al 12 di giugno è, wow, Jurassic Park, il primo di Steve Spielberg. Il magnate John Hammond sfrutta la clonazione per riportare in vita i dinosauri. La sua idea è quella di aprire un parco di divertimenti abitato da questi enormi animali preistorici, ma il progetto sfugge di mano e le creature, specie quelle predatorie, si scatenano sui visitatori. Grazie Giovanni, mio figlio, per il caffè che è arrivato in questo momento. Come mai è abbinato al 12 di giugno questo film? Perché i protagonisti stanno sull'isola l'11 e il 12 giugno. L'11 giugno è la data, non a caso, in cui il film uscì nelle sale statunitensi, ma quello che viene in risalto nelle riprese è soprattutto un calendario che inquadra il 12 di giugno, ed è per questo che il primo Jurassic Park, che pensate del 92, porta l'abbinamento tra singhiozzo, l'abbinamento tra Jurassic Park e il 12 di giugno. Mentre domani, 13 di giugno, sabato, il film abbinato è Pane, Amore e Fantasia. Wow! Del 53, Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida. E perché abbinato al 13 di giugno? Perché nella parte finale del film il paese organizza la festa di Sant'Antonio, perché domani è Sant'Antonio. Difatti io ho tre nomi: Ettore, Giovanni e Antonio. Ettore e Giovanni erano i due nonni, e una volta si dava sempre il nome dei nonni ai nipoti, e poi Antonio perché era il giorno in cui sono nato, il 13 di giugno. Per cui il 13 di giugno, festa di Sant'Antonio nel paesello dove si fa il film, è abbinato il Pane, Amore e Fantasia con la grandissima Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. Mentre per quello di domenica ve lo racconto lunedì. Allora, un'estate italiana alle 12.40, wow! Un'estate italiana, detta anche, la gente non si ricorda che il titolo originale era Estate italiana, perché per tutti è Notti magiche. 1990, campionati del mondo di calcio. L'Italia arriva terza, battendo nella finale per il terzo o quarto posto l'Inghilterra per 2-1, mentre vince la Germania nella grande finale Argentina-Germania. La Germania batte l'Argentina 1-0 e quindi automaticamente si ritrova a vincere il suo terzo titolo mondiale. E lì nasce questa canzone di Giorgio Moroder, l'ha composta lui, questo grande personaggio, alto atesino anche lui, che ha avuto un successo strepitoso in America e ha composto delle canzoni incredibili, tra cui questa, Un'estate italiana, interpretata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, che è diventata
un po' non solo la canzone di quei campionati del mondo di calcio del 1999, del 1990, ma anche del campionato europeo del 2021, quello che l'Italia ha vinto, l'ultimo successo internazionale dell'Italia, perché anche allora venne riesumata Le notti magiche e venne cantata in tutta Italia quando Roberto Mancini portò l'Italia a vincere il campionato europeo. Infatti, bei tempi, eravamo nobili e potenti, oggi siamo quello che siamo. Un'estate italiana, alias Notti magiche, Giorgio Edoardo Bennato.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Un po' di rumba, una rumba italiana di Franco Bagutti.

Allora, era la rumba italiana di Franco Baguzzi. La cade oggi, dai che riusciamo a passare anche questo. Ne ho pochi. 1849, la maschera antigas, il 12 di giugno, viene brevettata da Mr. L.P. Hazlett. 1897, Carl Elsener brevetta il coltellino dell'ufficiale, ovvero l'oggetto poi diventato noto come coltellino svizzero. E pensate, io a questo ci tengo come non so che cosa, perché me l'ha regalato il mio papà quando io avevo 6 anni. Alla lametta, al coltellino, al cacciavitino, alla limetta per le unghie, le forbicine, poi alla pinzetta e lo stuzzicadenti. E questo io ce l'ho in tasca, quindi da più di 70 anni, e ci tengo tantissimo. E funziona ancora benissimo, attenzione, forbicine tagliano, la lama taglia, è incredibile. 1918, prima guerra mondiale, primo bombardamento aereo da parte di un'unità americana sul fronte occidentale in Francia, non era mai stato fatto prima. 1942, Anna Frank, ve l'ho già detto prima, riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno, il 12 di giugno. 1963, prima mondiale del film Cleopatra, mitico, non ebbe successo, poi è diventato cult, con Elizabeth Taylor, Rex Harrison, che faceva Cesare, e Richard Burton al Rivoli Theater di New York. 1965, i Rolling Stones, il 12 di giugno, pubblicano la canzone I Can Get No Satisfaction, 12 giugno del 65, ed infine nel 2016, quindi non tanto tempo fa, una strage in un locale gay di Orlando, rivendicata dall'ISIS, provoca 50 morti e 53 feriti. Non è stata tanto promozionata, tanto ricordata. Vivere felici, Aurora Codazzi. Dai, penultima canzone di oggi, poi chiudiamo con l'ultimo vintage. L'Aurora Codazzi in tutta la sua beltà ed esuberanza.

vivere felici, l'esuberanza, la bellezza di Aurora Codazzi, ultimo vintage di oggi, poi vi saluto e vi auguro buon weekend. Allora, non so dove le va a pescare il mio programmatore, perché folle banderuola, Gianni Meccia la scrisse per Mina e lei la cantò nel 1959, abbandonando il nome che aveva di Baby Gate e diventando Mina proprio con questa canzone. Ora, non sapevo, non mi ricordavo che poi Gianni Meccia la cantò anche lui nel suo album Meccia canta Meccia, l'anno dopo di Mina, folle banderuola, e è andato a ripescarla il Supremo. E io ho detto: ma dove le va a pescare? E il Cinghia mi fa: ah, lui vive dei suoi ricordi. Ma se non era ancora nato, come fa a ricordarsi Gianni Meccia che canta folle banderuola? Dai.

0: Gianni Meccia, Folle Banderuola. Certo, tutta un'altra versione rispetto a come la fece Mina, ma quella è. Allora, ciao a tutte e a tutti, ciao Cinghia, grazie come sempre. Buon fine settimana per questa settimana che ci introdurrà veramente anche le temperature dell'estate. Io compio gli anni, ci incontriamo lunedì che sono un po' più vecchio. Ricordatevi le tre S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, che migliorano il weekend. Da Ettore Andrenna, baci, abbracci e sigla.
1: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
5: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che quattro aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
4: I mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
6: In 2 sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità città in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
4: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di Calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: passione, incanto. Bravo. Ma la mazurca del buon umore, eccola qua, alla Castellina, arriva così.
1: La nostra ciumbalala, e parte così la Fisermo.

0: una bella tradizione, l'orchestra Castellina Pasi.
1: Fatevi sentire, 1, 2, 3. Bellissimo, rifammi un pezzettino, dai, con le mani a tempo, battere, battere, battere. Vai Stefano.

0: Grandi, grandi, grazie di questi applausi già in prima serata così. Grazie dell'accoglienza. Ma rallentiamo con il tango, uno dei tanghi più belli.
1: Dai nostri grandi successi, Santa Monica, la fisarmonica, Andrea Barbanera.

0: i nostri grandi successi, e l'applauso per la fisarmonica Andrea Santamonica.
1: Grazie, grazie di vero cuore ragazzi, ma piano piano vi presentiamo tutti. Lui arriva da Mantova, i grandi stadio, Un giorno mi dirai. Ennio,
0: le belle canzoni a tempo di moderato.

l'arrivo con la baciata, che meraviglia, Pamela. Ma formiamo le file per il mambo subito, così vi portiamo in Sud America Latina, la sezione fiati della

Grandi, grandi ballerini, fate un passo però verso di me per l'Alligalli, dai, avvicinatevi, lasciamo spazio anche dietro nella pista, facciamo, visto che è la prima volta, Pamela, che siamo qui, il titolo del nostro nuovo album è dedicato a tempo di Alligalli, alle sole donne speciali. Partiamo tutti al mio via, le mani al cielo, dai, battere così. Al mio via, al mio via!

tutte le donne speciali. 1, 2, 3. Sanremo 2026, per sempre. Sì, dai che ci scateniamo.

0: Per sempre sì, Sanremo 2026, Andrea!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
1: Il meteo. A cura di 3bmeteo.com.
4: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno e su tutta Italia avremo punte, attenzione, domenica sull'interno della Puglia anche vicini ai 36-37 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora buongiorno carissimi, dai che è venerdì, è fatta anche per questo giro, come state? Spero bene, io sono pronto, carichissimo per lanciarci in questa puntata che ci apre ufficialmente al weekend, quindi qua l'energia contagiosa sta a mille, l'entusiasmo pure, sia lato mio sia del nostro Max Quarti in regia. Buongiorno Max, anche a te. È lui che si occupa di tutta la nostra musica, quindi chi vi fa ballare è lui, onore al merito. Lato mio invece oggi è una gran giornata di feste ed eventi, perché ho selezionato un paio di eventucci che ancora non vi avevo raccontato durante la settimana, che stanno per scatenarsi, e poi ci lanceremo come ogni venerdì a rivedere tutto il meglio di quello che durante la settimana vi ho raccontato e che sta per esplodere proprio in queste ore. E allora carissimi, benvenuti ad Energia Contagiosa, mettetevi comodi, buon venerdì a tutti e gustiamoci queste due orette insieme.

E allora si parte, ben risintonizzati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Un buongiorno anche a tutti quelli che già si stanno salutando sui nostri social network. Vi ricordo anche il nostro numero 331-335-6565. Carissimi, da queste parti ad energia contagiosa oggi sarà un putpourri di feste ed eventi. Faremo un giro meraviglioso per l'Italia per rivedere tutto il meglio di questa settimana e tutti gli eventi che stanno per scatenarsi. Quindi puntata bella, ricca e super energica, quella del venerdì. Nello specifico vi racconterò prima due eventi di cui ancora non vi ho parlato e ce ne andremo alla Corsa delle Botti e Monferrato in Tavola. Questa si tiene a Nizza Monferrato, quindi ovviamente in Piemonte, una manifestazione molto bella che vedrà appunto queste botti sfilare, correre in una competizione all'interno di Nizza Monferrato. Vi racconto tutto tra pochissimo e poi ce ne andremo alla Sagra dello Struzzo. Questa sta a Governolo, siamo in una frazione di Mantova, va a Roncoferraro, e vi racconterò perché lo struzzo da quelle parti è così noto. Però c'è un'altra cosa che sta tornando in auge. L'anno scorso c'era il gusto Melody di gelato che stava spopolando, quest'anno invece i social network ci raccontano che sta tornando in auge il gusto Malaga. Ve lo ricordate? Io ogni tanto lo trovo ancora, mi piace, è quello fatto con la crema, l'uvetta, è un po' alcolico, c'è un po' di rum, vino liquoroso, è un gusto nato negli anni 70, pensate un po', e nasce dalla Andalusia, quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi intorno a Malaga, e appunto da qui l'uva passa che veniva fatta macerare a lungo ed è diventato poi anche un gusto di gelato. Ecco, insomma, sui social sta esplodendo, ci sono diverse tendenze che dicono: ma il gelato Malaga dove si trova? E ci sono anche un po' di suggerimenti, alcuni maestri artigiani lo fanno ancora unendolo ad alcuni liquori locali come lo Zibibbo di Pantelleria o di Denia. Guardate, qualcuno lo trasforma anche in una specie di zabaione. Insomma, si presta un sacco di cose sto gusto Malaga ed è la tendenza dell'estate 2026. Quindi, carissimi, se vi va un gelato è ora di fare un tuffo nel passato per riscoprire sto Malaga. A tra poco, si va a Nizza Monferrato, primo evento di oggi.

E allora, carissimi, rieccoci on air. Siete pronti per partire con il nostro viaggio? Dai, che in questo venerdì si scatena il weekend. Siamo pronti per partire.

dicendo. Da una parte appunto c'è questa corsa delle botti, che è un evento che affonda le sue radici nel XIX secolo, è una cosa legata ai garzoni delle botteghe, adesso ve lo racconto, e parallelamente c'è Monferrato in Tavola, che è una manifestazione enogastronomica che celebra tutte le eccellenze culinarie del territorio in questa piazza Garibaldi, dove le proloco locali presentano piatti tipici della tradizione monferrina, accompagnati sa va a san dir da tutti i meravigliosi vini della zona. Quindi tra le varie cose che potrete assaggiare, sicuramente gli agnolotti del Plin, questi piccoli raviolini ripieni di carne serviti con sugo arrosto o burro e salvia, bagna cauda classica, questa salsa calda a base di aglio, acciughe, olio di oliva in cui si intingono le verdure crude o cotte come preferite, e poi il brasato al barbera, mamma mia, questo manzo cotto lentamente nel barbera arricchito poi con tutte queste verdure, queste spezie, e vabbè i friciuli in verde, che sono le frittelle di verdura che vengono preparati molto spesso con gli spinaci e la bietola, la mia nonna me le faceva sempre i friciulini, e poi il bonnet, che è un budino a base di cacao, amaretti, rum, tipico anche questo della tradizione piemontese, c'è da leccarsi i baffi ragazzi a questa festa. E non solo, perché come vi stavo dicendo c'è questa corsa delle botti, che è una vera e propria gara che avviene su un tracciato cittadino ricavato dalle vie del centro, è dichiarato facente parte, pensate un po', del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, è una corsa in cui si recupera una parte di storia, no, di fine 800, primi del 900, in cui c'erano i garzoni delle botteghe vinicole che facevano rotolare le botti lungo le strade per consegnarlo, no? E quindi questa necessità lavorativa, diciamo così, si è trasformata in una vera e propria gara. Oggi squadre di spingitori, che sono composte da 3-4 membri, si sfidano appunto in questo percorso cittadino spingendo queste botti, che pesano circa 100 kg, quindi non è una cosa proprio facile, attraverso le vie del centro storico. La gara si suddivide in qualificazioni, semifinali e una finale molto emozionante che naturalmente porta qui molto pubblico. Sono sul loro programma, ci sono tutte le varie locandine e dépliant da scaricare sul loro sito, che è corsadellebottinizza.com. C'è anche tutto il percorso, perché ovviamente è un percorso cittadino, ci sono diverse aree ristoro, tra le altre cose che si possono assaggiare c'è la lingua in salsa, wow, il vitel tonné, il maialino al forno, i peperoni con la bagna cauda, il tagerin col tartufo nero, vabbè, varie grigliate di carne, agnolotti, torte di nocciola, c'è un po' di tutto, veramente per ogni tipo di gusto. E in tutto questo il programma giusto appunto prevede anche per la giornata di domenica la finalissima di questo evento super atteso. Sarà un evento che vi darà molte soddisfazioni, ve lo dico, io sono già passato da queste parti, la gara è veramente emozionante e tutti i gusti che vi aspettano fanno la differenza. Corsa delle botti e Monferrato in Tavola, Nizza Monferrato, provincia di Asti, vi stanno già aspettando, stanno scaldando i motori.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

E allora, carissimi, rieccoci insieme. Un altro tipo di turismo, chiamiamolo così, un turismo del weekend, mi piace di più. Sicuramente ci porta molto spesso magari al lago, al fiume, perché ce l'abbiamo lì vicino a noi e si fa il bagno, soprattutto per esempio dalle mie parti, che sto nella provincia di Pavia, ridosso tra Pavia e Milano, ci sono molte zone dell'Oltrepò dove c'è il Mastallone, dove si possono fare dei bagni super. Invece il Ticino, per esempio, non è balneabile e io lo trovo anche un po' pericoloso per farci il bagno, perché comunque ci sono delle correnti. Perché vi parlo di tutto questo? Perché invece c'è una città che sui propri fiumi e sulla balneabilità del proprio fiume principale, ovvero il Tamigi, ci sta puntando tantissimo. Vi ho detto il Tamigi, quindi siamo per forza a Londra. E allora, che cosa è successo? Che questo Tamigi ovviamente era zozzo, però c'è stato un lungo periodo in cui si sono messi d'accordo per renderlo balneabile, quindi c'è stata una grande pulizia e dopo 6 anni di lavoro apre il primo stabilimento balneare gratuito per fare il bagno giusto appunto nel fiume londinese. Quindi Londra è all'avanguardia anche da questo punto di vista. Diciamo che quest'area balneabile si trova tra Ham e Kingston, nel sud-ovest di Londra, quindi se qualcuno quest'estate ha previsto di andare a Londra, ecco, per cercare un po' di refrigerio, sicuramente è una buona cosa. L'acqua è pulita, viene monitorata settimanalmente dai tecnici dell'Environment Agency e i dati vengono anche poi pubblicati online per la sicurezza. Allora, io l'unica cosa a livello di sicurezza è che non so quanto sia sicuro fare il bagno nel fiume, perché oggettivamente ovviamente avranno preso tutte le precauzioni del caso, ci saranno bagnini, aree circoscritte dove poterlo fare, naturalmente non lo so, però mi immagino che sia così, perché comunque il fiume è fatto di mulinelli, è fatto di vortici, è fatto di corrente molto forte. Quante notizie sentiamo di cronaca purtroppo tutte le estati. E comunque sì, insomma, qua evidentemente il problema non c'è, l'hanno messo in sicurezza, quindi è una bella zona dove fare il bagno. In realtà ci sono tra l'altro nuovi stabilimenti in UK balneabili. Oltre a questo c'è Cambay Islands Foreshore nell'Essex, ce n'è qualcuno in Bridport nel Dorset, a Bankai nel Suffolk, nel Sandgate nel Kent, insomma c'è tutto un elenco di questi posti dove si può fare il bagno. Sta di fatto che, vedi, alle volte, no, anche per combattere questo caldo incredibile che oggettivamente ci ha preso, queste temperature folli, si corre ai ripari, e se si riesce a mettere in sicurezza una zona di fiume sicuramente diventa interessante, perché si aprono appunto nuovi spazi dove cercare refrigerio. A voi piace fare il bagno nel fiume, nel lago? Siete di quella risma lì? Oppure mare categorici, o alla peggio una passeggiatina in montagna? O comunque sia, a Londra vi hanno servito, apparecchiato pure questa novità. Se qualcuno ci passa, ci andrà quest'estate, mandateci 2 foto sulla pagina di Radio Liscio, così che vediamo com'è fare il bagno nel Tamigi. Tra poco che vi porto invece io a vedere una cosa particolare: quanto è buono lo struzzo in quel di Governolo.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti. Fatemi dare il buongiorno anche a Laura che ci scrive da San Giovanni in Persiceto. Ciao amici di Radio Liscio, buongiorno a tutti, il weekend comincia. Già Laura comincia. E come? E mi ha scritto anche Francesca, lei ci scrive dalla provincia di Bergamo e dice: vai, pronti per partire per il fine settimana, siamo qua che ascoltiamo gli eventi. Sono molto contento anche perché ne ho di belli e molto molto gustosi. Un bacione anche a tutti quelli che sono arrivati sulla nostra pagina Facebook e iniziano con i primi mi piace. Mi raccomando, è che la nostra CRI, la nostra social media manager, è molto attenta a queste cose, distribuisce badge che poi vanno mantenuti come simbolo di affezione a Radio Liscio. Vabbè, io vi porto a Governolo invece, siamo in Lombardia, provincia di Mantova, dove pensate un po', fino al 24 di giugno, quindi questa ve la potete godere con tutta la calma del mondo, c'è la 21esima sagra dello struzzo. Eccolo qua. Allora, un evento quantomeno particolare, no? Però anche imperdibile, che si tiene appunto in questa Governolo, che leggo essere un piccolo e pittoresco borgo. È una manifestazione che celebra giusto appunto la carne di struzzo, una specialità locale che leggo aver trovato terreno fertile in zona grazie alle condizioni climatiche e ambientali favorevole per l'allevamento di questi enormi uccelli. La carne di struzzo, guarda, c'era un allevamento anche dalle mie parti in zona Pratosesia e passavo da ragazzo in bicicletta con tutti sti struzzi, mi affascinava un sacco. Comunque sia, è anche molto apprezzata per le sue proprietà nutrizionali: è magra, è ricca di proteine e povera di colesterolo. Allora, la sagra si svolge appunto in questi weekend, c'è un bel programma anche musicale, adesso ve ne vado a rendere conto. Tenete conto che gli stand aprono sempre alle ore 19 e poi da qua si parte con musica, balli, attività ricreative. Durante le sagre, i giorni di sagra, i visitatori possono gustare un'ampia varietà di piatti a base di struzzo. C'è lo struzzo alla griglia, scaloppine di struzzo, hamburger di struzzo, salami e ragù, tutto a base di struzzo naturalmente. Ma perché dirvelo così al volo, quando posso andare sul loro sito internet e scoprire tutti i piatti che hanno preparato per voi? Allora, è tutto allo struzzo, quindi le tagliatelle al ragù di struzzo, il risotto allo struzzo, la tagliata di struzzo, il filetto di struzzo, i medaglioni di struzzo alla genovese, il roast beef, gli hamburger di struzzo e poi contorni, patatine. Ovviamente, chi non volesse lo struzzo, c'è anche un menù dedicato a parte, con un risotto alla pilota, con pesto di maiale, pensa un po', formaggio grana e mostarda, e un'altra serie insomma di preparazioni. C'è un bel menù che vi aspetta, benissimo. Andando invece al programma, perché come vi dicevo la festa è lunga, io ovviamente vi rendo conto del programma di questo fine settimana, poi sul loro sito che si chiama sagradelostruzzo.com trovate naturalmente tutti i dettagli giorno per giorno. Comunque, venerdì sera ci sono gli Afrofunk Legends, che vi faranno ballare una grande musica dei leggendari DJ che hanno fatto la storia del genere afrofunky. Speciale intro del Borghi DJ, c'è anche un raduno di Citroën d'epoca in questa giornata, quindi questo è quello che è previsto per la giornata di venerdì. Sabato sera invece, sempre a partire dalle 21:30, c'è una Disco Fever Show, quindi una serata fatta per farvi ballare presso il Parco Manifestazioni Negri in via Mazzini. E venendo invece alla giornata di domenica, che è sempre una giornata molto molto ricca, ovviamente ci sono tutti gli stand gastronomici che riaprono sempre alle 19:30 e per la serata c'è Escuela di Fiaschino, prima baby dance, animazione, esibizione, poi tanta musica per farvi ballare tutta la notte. Carissimi, se lo struzzo vi attira, andatevelo a prendere prima che scappi, sapete che lui corre veloce. E il posto giusto è Governolo, provincia di Mantova, dove per questo weekend e altri fino al 21 c'è la 21esima sagra dello struzzo. Imperdibile.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Signori, il weekend è alle porte e siete nel posto giusto se ancora non avete scelto che cosa fare in questo fine settimana, perché tra pochissimo vi porterò a fare un giro per l'Italia a caccia di tutti i migliori eventi, feste, sapori e tradizioni che durante la settimana vi ho raccontato. Sarà un super viaggio da vivere insieme, molto profumato e ricco di gusto, quindi state qua con noi e vi ricordo che tutti questi eventi li ritrovate anche nella nostra app di Radio Liscio, disponibile per voi sempre gratuita su tutti gli store, nel mio podcast dedicato al tempo libero, insieme a tutte le altre novità che stanno arrivando per quest'estate 2026. E adesso le news, cari, e poi zainetto in spalla, che si parte!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre, condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto. Buon pomeriggio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti quanti sulle frequenze di Energia Contagiosa, naturalmente sempre e solo con Radio Liscio. Accogliamo i nostri amici che si sintonizzano con noi su Studio 1 per la rassegna di tutti i migliori eventi che stanno per esplodere in questo fine settimana, che giorno dopo giorno vi ho raccontato e che oggi arrivano giusto appunto al loro apice. Un bel viaggio quello che ci aspetta, un bel viaggio che comincia dal Veneto, esattamente da Alvisopoli. Siamo in una frazione di Fossalta di Porto Gruaro, quindi provincia di Venezia, e c'è la Sagra di San Luigi, una sagra che nasce nel 1977, nota per la sua cuccagna orizzontale, un gioco molto divertente, ovviamente il tutto farcito da una marea di piatti tipici e da tutto il lavoro dei volontari. Quindi 49esima Sagra di San Luigi in Alvisopoli, segnatevelo se siete nei dintorni. Da qua ci spostiamo, andiamo in Piemonte, provincia di Vercelli, a Caresana Blot, dove c'è la Sagra della Panisa che vi aspetta per tutto il weekend. La panisa è questo risotto molto gustoso, fatto con i fagioli, la salsiccia, insomma bello impegnativo ma altrettanto soddisfacente. E come lo fanno dalle parti di Caresana Blot? Non lo fanno da nessuna parte, proprio in provincia di Vercelli, grande terra votata al riso. Sempre in Piemonte, ma ci dobbiamo spostare a Matì, che sta in provincia di Torino, c'è la festa del luppolo. Anche questa è una bella festa estiva, molto divertente, con un bellissimo programma musicale che vi attende ogni sera, feste, spettacoli e poi paella e tante cose buone da mangiare. Quindi se avete voglia di una frizzante serata estiva, questo sicuramente potrebbe essere il posto giusto per voi. E da qua ce ne andiamo in provincia di Pavia, dove si tiene una delle manifestazioni che aspetto più di tutte durante l'anno, ovvero la Sagra della Cipolla Rossa di Breme, detta anche la Dolcissima, prodotto che rappresenta questo territorio e anche il grande lavoro agricolo che ci sta dietro. Beh, se volete un menù super delizioso, questa sagra va avanti fino al 21 di giugno e vi aspettano col cuore aperto e la cipolla in mano, servita in tanti modi super gustosi. C'è anche il gelato alla cipolla, vi dico solo questo. Quindi Breme, provincia di Pavia. Da qui dove ce ne andiamo? Ah, ce ne andiamo alla Sagra del Tordello. Quindi cambiamo proprio completamente regione, perché ci trasferiamo in Toscana, esattamente a Segromigno in Monte, provincia di Lucca, dove giusto appunto vi aspettano con la Sagra del Tordello, che poi è questo raviolo, no? Un piatto molto rappresentativo dell'identità locale, servito con un sacco di sughi gustosi e un sacco di altre ricette tramandate nel tempo. Se volete assaggiarlo, beh, vi aspettano. Anche qua avete tempo fino al 28 giugno e ogni serata poi è farcita da festa, musica, divertimento, quindi segnatevi anche questo evento. E rimaniamo in Toscana, perché in un altro posto bellissimo, Chianciano Terme, vi aspettano sabato sera per Due Picci Sotto le Stelle. E gli dici di no a due meravigliosi picci sotto le stelle di Chianciano Terme? Una cena molto bella, ovviamente va prenotata, vi aspettano. Però se siete da quelle parti e avete voglia insomma di una cena speciale, questa sicuramente fa per voi. Andiamocene in Lombardia adesso, perché c'è un altro prodotto da celebrarsi alla quarta sagra della Luganega. Siamo a Briosco, provincia di Monza e Brianza, e questa è proprio una salsiccia tipica, una preparazione tipica lombarda, originaria della Lucania, super gustosa. E ovviamente qua la farciscono insieme a molti altri piatti, c'è un profumo di griglia da quelle parti, mi raccontano, che non finisce più. Quindi se vi va questa salsiccia tutta speciale, a Briosco vi aspettano per questo fine settimana, così come vi aspettano a Usmate Velate, sempre in provincia di Monza Brianza, con un pugno di Kurnit, quarta edizione. Cosa sono i Kurnit? Sono i fagiolini praticamente, no? I cornetti, i fagiolini che vengono serviti qua in tanti piatti. Anche qua tante preparazioni e poi concerti serali, band locali, intrattenimento, animazione, insomma serate

Vi aspettano fino al 21 di giugno, 31esima sagra del raviolo casalingo al Plin, Merana, provincia di Alessandria. E questo era solo l'antipasto. State lì, un po' di musica e torno con tanti altri eventi per il vostro weekend.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché...

E riacoci on air, carissimi, ben risintonizzati a tutti. Continua il nostro viaggio in giro per l'Italia a caccia delle migliori feste, sagre, eventi, tipicità e folklore per questo nostro fine settimana tutto da viversi. Un viaggio che riprende dalla provincia di Roma, esattamente siamo alla 10ª edizione di Gnocchi a coda d'Esoreca. Siamo a Valmontone in provincia di Roma e questi gnocchi si chiamano così no perché ricordano la forma allungata della coda del sorco, però insomma il gusto è veramente eccezionale, tutti conditi con dei sughi e dei sapori genuini del territorio, vi aspettano per tutto il weekend per farveli gustare, mi raccomando. Se invece siete amanti un po' degli eventi un po' nerd, un po' legati al mondo del fantasy, collezionismo, cosplay e quant'altro, beh, a Civita Castellana si svolge il Civitonix, che è proprio uno di questi eventi, è un festival del gioco e del fumetto al Parco dei Primo Maggio, boschetto, quindi insomma troverete un bel raduno di persone che vi aspettano, molto colorate e sicuramente con tanta voglia di far festa e di divertirsi. Se invece avete voglia di qualcosa di storico e siete in Toscana, esattamente a Cortona in provincia di Arezzo, che già è un borgo meraviglioso, molto medievale, c'è la giostra dell'Archidado questo fine settimana, una festa veramente molto molto bella. Ed è una disfida che risale addirittura all'anno 1000, dove i quintieri di Cortona si sfidano con le balestre, rievocando i festeggiamenti che ci furono per il matrimonio di Francesco Casali e Antonia Salimbeni. Quindi una rievocazione storica fissata in un punto preciso del tempo che riporta questa Cortona veramente a quell'epoca lì. Molto bene, andiamo a fare un salto anche in Veneto, provincia di Padova, Corte, dove c'è la sagra del Bisateo. E volete perdervela la sagra del Bisateo? Allora, innanzitutto è una festa che va avanti un po', siamo in provincia di è una frazione di Piove di Sacco, ecco qua, e questa è una tradizione veneta che si esprime attraverso questo prodotto tipico, il Bisateo, l'anguilla, che può essere cotta bella spessa alla griglia oppure servita in tante preparazioni differenti. Beh, vi aspettano per assaggiarlo e mi raccomando, non deludetevi, mentre invece a Treviso c'è il Fish and Fest, per rimanere a tema pesce, e quindi tanti bei giorni di festa per tutto il fine settimana, ottima musica, intrattenimento e pesce fritto di ogni tipo. E cosa manca? Niente, non manca niente, manca soltanto un ultimo evento che ci porta ad Acquasparta, qui siamo in Umbria in provincia di Terni, e sto parlando della Festa del Rinascimento edizione 2026. Un appuntamento storico ispirato alla figura di Federico Cesi, che è il principe linceo che agli inizi del 600 elesse Acquasparta a propria dimora, e quindi anche in questo caso sarà un weekend di grandi cortei, storie, e poi proprio un palio fatto da gara gastronomica, gara dei tamburini, gioco dell'oca, gara di teatro, gara delle dame, insomma un evento bellissimo anche questo che vi attende in quel di Acquasparta nella meravigliosa Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Io non me la perderei. Così no, come non mi perderei la prossima canzone. E io vi aspetto qua, così finiamo il nostro filotto del weekend. A tra poco.

Eccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Ultimissime tappe che proprio non possiamo perderci in questo fine settimana di feste ed eventi. Letteralmente siamo alla frutta, sapete come si dice, no? Siamo arrivati, siamo alla frutta, ma qua ci siamo davvero alla frutta, perché vi porto a due sagre che hanno come protagoniste le fragole da una parte. 69esima sagra della fragola, torniamo in Piemonte, siamo a Peveragno in provincia di Cuneo, ma anche 58esima sagra delle ciliegie, questa a Garbagna in provincia di Alessandria. Due feste naturalmente molto belle, con questi due frutti estivissimi al centro, che vengono preparati anche con tutta una serie di ricette che le vedono grandi protagoniste, quindi dolci e non dolci, perché il risotto dalle fragole vi piacerà sicuramente. Ovviamente eventi estivi farciti, neanche a dirvelo, di tanta musica, divertimento, come devono essere gli eventi estivi d'altronde, no? Da qua ci spostiamo e ce ne andiamo invece ad un evento molto tradizionale che si tiene a Poggio Renatico, provincia di Ferrara. Sto parlando dell'antica fiera merci e bestiame. Per tutto il weekend una rievocazione storica dell'antica fiera del bestiame, che nell'Ottocento e nel Novecento era di importanza fondamentale per l'intera comunità. Oggi è un'occasione di festa, di divertimento, di sfoggio dei propri prodotti, però insomma storicamente queste sagre hanno una grande importanza, e a Poggio Renatico vi aspettano per tutto il fine settimana per farvi rivivere quell'atmosfera. Da qui ce ne andiamo a Cellai, provincia di Firenze, dove c'è la sagra del tartufo. Questa sagra va avanti fino al 21, anche in questa occasione naturalmente una zona è dove si sta bene, si mangia bene, questi bei piatti di pasta con questo tartufo, e questo tartufo grattugiato in tante ricette, in una classica atmosfera da inizio estate. Oh, che meraviglia, non vedevo l'ora di dirlo, che finalmente l'estate sta cominciando. E andiamo a chiudere, perché lei comincia ma noi dobbiamo chiudere, qua il tempo corre, e io ho ancora due eventi da raccontarvi. Il primo bellissimo, la corsa delle botti e Monferrato in tavola, sono due eventi che stanno insieme, si tengono a Nizza, Monferrato per questo weekend. E la corsa delle botti è un evento molto bello, con un evento anche questo che rievoca anticamente i garzoni delle botteghe vinicole che facevano rotolare le botti lungo le strade per consegnarle. Adesso qua ci hanno fatto un palio, una mega festa con tutto un percorso cittadino molto molto bello, l'ho vissuto una volta, è davvero molto affascinante. E poi il tutto è farcito, neanche a dirlo, dai meravigliosi prodotti di questo territorio che vi aspettano con le varie proloco che cucinano per voi e vi faranno veramente emozionare sia con lo spettacolo delle botti che con l'acquolina in bocca che vi regaleranno con i loro piatti. E vado a chiudere una sagra tutta particolare, la sagra dello struzzo, 21esima edizione, e siamo a Governolo, che è una frazione di Roncoferraro, siamo a Mantova naturalmente in Lombardia, e qua lo struzzo è gran protagonista delle giornate in questo bel borgo, dove ci sono appunto delle condizioni climatiche per l'allevamento di questi struzzi, che diventano insomma protagonisti in qualche modo di questa festa. Spettacoli musicali, balli, attività ricreative, insomma ce n'è davvero per tutti. Buon divertimento, cari, che il weekend cominci. Un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: E allora carissimi, anche per oggi siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa settimana per chi ci segue in radio sulle frequenze di Radio Liscio di Energia Contagiosa. Spero come sempre di avervi fornito i più belli eventi che ci sono in giro, le sagre più autentiche, i gusti più autoctoni e tutto il folklore che in ogni weekend si scatena in giro per l'Italia. Naturalmente io vi aspetto sempre sulle frequenze di Radio Liscio con la mia energia contagiosa tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, perché da noi il weekend comincia presto, comincia già il lunedì e giorno dopo giorno raccontiamo tutti gli eventi che poi diventano protagonisti di quest'ultima puntata della settimana. Vi auguro uno splendido weekend, divertitevi, siate felici, mangiate, state insieme e ascoltate buona musica, mi raccomando, quella di Radio Liscio. Ciao a tutti carissimi, buon fine settimana, alla prossima, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio Jonel Khan per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

chi sa fare questo mestiere, non parlo per, anche per i miei colleghi che sono davvero dei grandi artisti, ne parliamo ogni tanto, ne parliamo quando ci troviamo alle varie cene delle agenzie. Uno può essere bravo finché vuoi, però se non trova quel canone, non entra in quel giro vizioso, sì, bonariamente diciamo vizioso, che fai parte di quella entourage, non riesci ad emergere, capito? Sì. Tanti locali ti chiudono le porte perché sono programmati, e non voglio fare polemica, sono programmati dall'agenzia Tizio Caio Sempronio, ma noi programmiamo con quella, io questa agenzia non ti fa lavorare, quindi non fai parte, quindi non ci entri, neanche se vuoi sfondare le porte. Sì. Ed è brutto questo, perché appunto il nostro ambiente sta diventando sempre più casa di chi magari, fra virgolette, si trova la pappa già fatta e non ha fatto la gavetta come l'abbiamo fatta noi. Io ho fatto tante, credimi, di gavette davvero, per tutta l'infanzia. Io, se ricordo la mia infanzia, ricordo i concorsi, le nottate, e dormire in macchina, mangiare i panini. Questa era stata la mia infanzia. L'ho fatto perché volevo farlo. Mm. E nessuno me lo. Io ti dico, ho partecipato a tanti concorsi canori, li ho sempre vinti. Ho detto: sì, il giorno che io arriverò secondo o non vincerò più un concorso, smetto di fare il concorso. È stata così. Arrivai in finale a Castrocaro nell'87, mi sembra di ricordare, 88, adesso non ricordo bene. C'era Eros Ramazzotti con una testa di capelli così, come detto suo papà, in finale. Io lì sono arrivato in semifinale, poi vabbè, basta. Volevo vincere. Volevo, che ne so, io forse avevo questa. Adesso forse. Dico, forse adesso sarebbe un po' diversa la cosa, perché sai, non c'erano i talent, non c'era la Maria De Filippi, certo, che ti diceva bravo, bravissimo, vai a casa. C'era la vera giuria che si intendeva di canzoni, non c'era l'attore o il comico che giudicava un cantante o comunque chi faceva voleva fare questo mestiere.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio. Con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il Mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Venerdì, come state? Quando siamo venerdì siamo tutti più felici perché sappiamo che arriva domani il weekend. Siamo davvero contenti di stare insieme in diretta, in televisione, per quanto riguarda Prima Antenna, Teleantenna, Studio 1, tutta l'Italia e poi Radio Liscio, tutte le macchine, tutti i dispositivi mobili, tutti i cellulari, tutti i computer, davvero in tutto il mondo in questo venerdì 12 di giugno. Poi abbiamo un weekend importante che ci vedrà tutti i protagonisti proprio questa domenica, ma ne parleremo in corso dopo. Ci sarà da mangiare, ci sarà da ballare, quindi possiamo partecipare a questo evento di domenica alla Peschiera tranquillamente, perché se uno anche mangia poi ha modo di smaltire con il ballo durante il pomeriggio. Partiamo con le canzoni da ballo, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni, con la chitarra acustica quando sarà il momento ovviamente di cantare, e iniziamo a viverci questo venerdì 12 di giugno salutando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia che ci guida con questa sua voce. Sentite che voce importante. Che voce da tenore, di quelle forti. 331-335-6565 è il numero per interagire con noi, per chi volesse scriverci attraverso gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma ahimè non c'è proprio il telefono. Prima carta, Generazione X. Iniziamo subito con Stevie Wonder. Il sole è di tutti, perché effettivamente il sole è uno e noi siamo in tanti, quindi il sole è di tutti, non è che uno deve dire il sole è mio, avere questa smania di proprietà. Il sole è di tutti. Steve, a te la parola.

Il sole è di tutti, diciamo questo titolo in italiano, anche se, se c'è la possibilità di dirlo in inglese. Ma Marco, mi fermo all'italiano, che dici? Sei d'accordo anche tu? Sì, sì. Sun, sole si dice sun, in the sun, in inglese. Bellissima canzone di Stevie Wonder che racconta il tema di un amore non corrisposto o finito, dove il protagonista vede la sua ex amata insieme a un altro, la cosa più brutta del mondo, e si appiglia nell'idea che il sole è la sua di tutti. Quindi questa metafora simboleggia che il mondo appartiene a ciascuno indipendentemente dal dolore personale, quindi così si fa forza appunto con questa idea. E nel 1968, o meglio 67, in Italia ci fu una rivoluzione pazzesca, non l'abbiamo ancora mai raccontata. Sicuramente molte generazioni, la generazione silenziosa, così come la generazione baby boomers e anche la X, magari l'avranno, forse la X erano un po' piccolini, l'avranno vissuta, dove in Italia ci fu il passaggio definitivo alla circolazione su strada sul lato destro. Prima, per decenni, alcune regioni viaggiavano un po' a sinistra, quindi tu magari cambiavi regione e a destra ti trovavi una macchina in contromano, ma lui aveva ragione, perché lui arrivava dalla regione dove si poteva viaggiare a sinistra. Quindi fu un'operazione mastodontica per la viabilità dell'epoca, e quindi tutti quanti viaggiamo d'ora in avanti da quel 1967, o meglio il 3 di settembre, tutti quanti a destra. Poi se andiamo in Inghilterra invece dobbiamo ricordarci che lì si viaggia a sinistra, ma lì hanno anche il volante spostato nell'auto a destra, quindi di conseguenza bisogna rendersi conto che qualcosa è un po' cambiato se uno va in Inghilterra. Mentre invece oggi, il 12 di giugno, ricorre la giornata mondiale contro il lavoro minorile, ma in realtà oggi bisogna cominciare a lavorare subito, e appena cammina 2 anni inizia a lavorare, perché bisogna versare i contributi per andare poi in pensione a 195 anni, quindi darsi da fare subito. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Paolo Bertoli, Apriti cielo, il sole di tutti, apriti cielo. Così abbiamo unito due canzoni, due titoli, creando una frase di senso computer. Che bello questo gioco, ci piace farlo in diretta, ci piace.

Ai, la gelosia che cosa può fare? Mamma mia, può fare danni. E diciamo che la gelosia è uno stato d'animo che se uno la attraversa perde un po' il barlume della ragione, potrebbe effettivamente complicare un pochettino le cose. Siamo già venerdì, inizia il weekend, domani sera alla Pescheria di Valdengo, Oscar e Valentina con l'orchestra per farvi ballare, ma domenica un evento bellissimo, un evento con il pranzo e cantato insieme a Paolo Tarantino che verrà a trovarci e faremo un grandissimo casino, ci sarà il Cinghia, ce le canteremo e poi dalle ore 13 si avrà la possibilità ovviamente di ballare gli anni d'oro della musica da ballo, quindi si mangia, abbiamo anche visto il menù, non c'è la panissa, eravamo convinti della panissa, in realtà non c'è la panissa, è tutta la settimana che parliamo di panissa, siamo rimasti impanissati perché in realtà non sarà quello il menù e lo scopriremo domenica, davvero importante esserci perché davvero ci divertiremo un sacco e poi vi anticiperò anche un altro appuntamento del mese di giugno di quelli imperdibili. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora si canta una canzone da favola e potremmo anche considerarla la nostra favola.

0: la nostra favola, meravigliosa canzone di Jimmy Fontana che ci riporta indietro nel tempo al 1968, quando questa canzone fu pubblicata come singolo in 45 giri, poi magari ne faceva anche un po' di più, però la media era quella dei 45 giri. Dico bene, Marco? Ai tempi era così, c'era il 33 giri, le canzoni che duravano meno, 45 quelle che duravano un po' di più, ma in realtà è la rivisitazione della canzone di Laila di Tom Jones, ovviamente con il testo tradotto in rivisionato in italiano. Altra carta, altra canzone, dopo aver cantato arriva la generazione silenziosa con Domenico Modugno nel blu dipinto di blu. Lo coloriamo di azzurro. Penso che un sogno così non ritorni mai più, ma penso.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.

0: A lui che ama il mare, Gianni Valfusi con questa canzone nuova, e salutiamo la cucina della Peschiera che ci ha mandato un messaggio proprio in questo istante, collegata con noi, e ha mandato il menù. Ho letto il menù e mi è venuta fame. Ci saranno i ravioli al ragù o burro e salvia, quindi il buonissimi spezzatino di manzo con patata al rosmarino, formaggio, gelato, limoncello, acqua, vino, caffè a volontà. Dopo l'acqua verrà anche lanciata per rinfrescarci visto che fa caldo, quindi grazie del menù, così l'abbiamo detto in diretta quello che si mangerà proprio domenica 14 presso la Peschiera. Il pranzo è cantato con Paolo Tarantino, ce le suoneremo, ci divertiremo un sacco. E poi attraverso il 331 335 6565 salutiamo Beatrice, Cristian e Fiorenzo che sono sintonizzati con noi e ci augurano buona musica. Wilmer da Beatrice, Cristian e Fiorenzo, grazie del messaggio. E procediamo con la prossima carta generazionale. Arriva la generazione Millennials che tuttora ascolta questa canzone dopo aver letto il menù. Secondo me è la canzone perfetta, perché acqua, vino, caffè, noi aggiungiamo anche rossetto e caffè, Sal da Vinci. Berremo il caffè con rossetto e domenica, mi raccomando, portatelo dietro nella borsa, rosso.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Rossetta Caffè, abbiamo visto anche il rossetto sulle labbra della bellissima Martina Stella con questa canzone che ha fatto da colonna sonora anche a un film, quindi davvero molto bella, con un nuovo sound. Bravo Saldavinci, ed è una di quelle canzoni che tuttora le orchestre da ballo spesso e volentieri nelle canzoni da ballo contemporanee la eseguono nel corso della serata. Allora, qualche notizia sul 12 di giugno. Ho visto che è il compleanno di Francesco Renga quest'oggi, fa 58 anni, e magari poi ci canteremo una canzone sua quando ripescheremo la carta della canzone acustica. E altre notizie: che debuttò Indiana Jones sul grande schermo proprio quest'oggi, questa data, nel 1981, quindi parliamo del 12 di giugno. E poi ancora la prima sonda su Venere andò nel 1967. Queste sono le notizie di quest'oggi. Davvero bello ricordare i fatti accaduti, anche perché ogni giorno c'è sempre qualcosa di importante che è accaduto, ed è bello andarlo a ricordare, portare avanti i fatti di vita vissuta, e soprattutto coloro che li hanno vissuti ricorderanno: wow, è vero, c'è stata quella cosa lì e ce l'avamo, mentre magari qualcuno di più giovane va a scoprire quello che è un po' di storia italiana. È il momento ora di andarci a collegare con l'archeologia del liscio, che è già pronta, e quest'oggi arriva il nostro caro amico Daniele Comba con La Galopera, grande successo storico della musica da ballo. La linea all'archeologia del liscio.

con questo ritmo sudamericano, la galopera Daniele Comba con la voce di Vito Valente, un'importante voce all'italiana che salutiamo, che sappiamo che spesso e volentieri passa dalle nostre parti, si sintonizza con Radio Liscio e ascolta Prima Antenna, quindi un grande abbraccio davvero con tanta stima, perché una voce importante della musica da ballo. E ora peschiamo la prossima carta e ci avviamo nella canzone acustica. Allora, essendo che quest'oggi festeggia il compleanno Francesco Renga, andiamo a rispolverare una sua canzone che portò a Sanremo quando si staccò dal gruppo, iniziò la sua carriera da solista con la canzone Raccontami, Festival di Sanremo 2001, categoria Nuove Proposte, scritta con la collaborazione di Umberto Iervolino. E questa canzone, vediamo se ce la ricordiamo, inizia così, inizia con un do nona.

Tanti auguri a Francesco Renga se sei sintonizzato con noi con questa canzone che arrivò al sesto posto nella categoria nuove proposte nel 2001. E bravi bravi che avete cantato con noi, altra carta, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers con Neil Sedaka, la terza luna, qual è la terza luna? E quella in arrivo.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Mira direttamente al cuore, abbiamo ascoltato La terza luna direttamente al cuore. Unendo due canzoni, due titoli, ne salta fuori una frase di senso compiuto. Era Mauro Levrini, ma prima era Nil Sedaka con questa canzone che ci ha riportato al 1962. E ci fu un fatto simpatico, due fatti simpatici. Il primo, che c'era il vigile canoro in piazza Venezia, che porta il nome di Otello Celletti, che posizionato sulla famosa pedana in piazza Venezia, era dotato di una mimica esilarante nel dirigere il caotico traffico romano, iniziò a fischiettare il tempo delle canzoni di Sanremo per dare il via libera alle auto. Tant'è vero che automobilisti e turisti passavano lì e si fermavano solo per guardare il suo spettacolo, senza ovviamente pagare il biglietto. E poi a Milano ci fu il concorso per il cane più simpatico, si tenne proprio una delle mostre canine dedicate esclusivamente a bastardini, a cani senza pedigree. Il cane più simpatico e pasticcione andò a un piccolo meticcio che durante la sfilata davanti alla giuria rubò la merenda a base di pane e salame dalle mani di uno dei giudici, conquistando la sua simpatia e la vittoria all'unanimità. Quindi davvero due fatti simpatici del 1962. Procediamo ricordandovi ancora sempre appunto l'appuntamento del domani sera con Oscar Valentino alla Pescheria di Valdengo, ma domenica il pranzo è cantato con Paolo Tarantino, con Gli anni d'oro della musica da ballo. E vi anticipo anche un prossimo evento a Villanova Solaro in provincia di Cuneo con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido, questa sfida che stiamo portando in giro un po' per tutto il Piemonte tra la musica italiana e la musica straniera, con il centro, il cuore delle donazioni di midollo osseo e di organi. Quindi un evento dove parliamo di tematiche non tanto belle, che ci piacerebbe non parlarne, ma se le andiamo a conoscere maggiormente con più consapevolezza riusciamo davvero a scendere in campo tutti quanti a fare la differenza. Altra carta, altra canzone, peschiamo la generazione X, Renato Zero. Più su, più su, più su è il titolo della canzone, ma si era capito, non c'era bisogno di dirlo, ma è bello giocare con i titoli, quello che ci danno i titoli, ognuno li interpreta a modo suo.
1: E poi

su, più su, più su, ancora di più. Bellissima canzone di Renato Zero, che crea sempre un'atmosfera davvero magica. E siamo giunti quatti quatti tra una canzone e un'altra, tra una carta pescata, un viaggio generazionale, una canzone da ballo, una canzone acustica. Siamo giunti al termine di questa puntata, ma anche in realtà del weekend. Ci vediamo domenica alla Peschiera di Valdengo con coloro che verranno a mangiare, che verranno a scatenarsi con noi, e mentre invece con tutta l'Italia, con il resto del mondo, ci ritroveremo lunedì per iniziare ovviamente una nuova settimana nella melodia italiana. Grazie a tutti, è stato davvero bellissimo anche quest'oggi. Un grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva Pietro Galassi e la sua Rapsodia. Rapsodia. Sì, in inglese diventerebbe Rapsodia, vero Marco? Ma in italiano è Rapsodia. Tutto unito.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Ewerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, sta per iniziare anche oggi la nostra ora quotidiana che ci fa fare un tuffo nel passato riscoprendo le più belle canzoni delle orchestre da ballo, del Liscio e della musica popolare di tutti i tempi. Oggi iniziamo con una doppietta di brani di Daniele Cordani, Fiori di Campo e Gatti.

0: voglio più.
1: E così oggi abbiamo riscoperto anche quel filone della musica da ballo che Sergio Pezzi ha incarnato per tanti anni con queste canzoni coi doppio sensi e demenziali. Cielo duro e tanto a me non me la dai. Arriva ora Davide Salvi con una mazurka, semplice ricordo. E a seguire Perle di cristallo.

Tirati su era un pezzo proposto da Marco e il Clan. Torniamo indietro, torniamo ai fasti dell'orchestra Bagutti con questi prossimi due brani. Coccobello dall'album Gli Esordi, volume 2, e Due Cuori.

E questo era proprio un bel salto nel passato con l'orchestra Bagutti. Adesso arriva Davide Montali con un bel medley tango in cui ci ascolteremo violino zigano e chitarra romana. Ma prima c'è un altro medley, un ritmo allegro su brani di Renzo Arbore in cui avremo modo di ascoltare Vengo dopo il TG e Sì la vita. È tutto un quiz. Davide Montali.

con Era una lucciola. Siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano, ci ascoltiamo come sempre il pezzo strumentale che chiude il nostro programma. Oggi abbiamo il Military Valzer propostoci da Mimmo Mirabelli. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, darvi l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, la notizia di un raggiunto accordo sul memorandum a Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una 80ina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
0: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli 85 dollari al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Obaldi. Stati Uniti-Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
2: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distingue, dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga.
1: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velature al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord e si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Valpadana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, Figlia dei Monti.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi

0: Ah, io dico che vincerà.
1: Ma che vuol dire?
2: Gli artisti si raccontano. Parole e musica dei più grandi interpreti della musica da ballo.

0: chi sa fare questo mestiere, non parlo per, anche per i miei colleghi che sono davvero dei grandi artisti, ne parliamo ogni tanto, ne parliamo quando ci troviamo alle varie cene delle agenzie. Uno può essere bravo finché vuoi, però se non trova quel canone, non entra in quel giro vizioso, bonariamente diciamo vizioso, che fai parte di quella entourage, non riesci ad emergere, hai capito?
1: Sì.
0: Tanti locali ti chiudono le porte perché sono programmati, e non voglio fare polemica, sono programmati dall'agenzia Tizio Caio Sempronio, ma noi programmiamo con quella, io questa agenzia non ti fa lavorare, quindi non fai parte, e qui non ci entri, neanche se vuoi sfondare le porte. Ed è brutto questo, perché appunto il nostro ambiente sta diventando sempre più casa di chi magari, tra virgolette, si trova la pappa già fatta e non ha fatto la gavetta come l'abbiamo fatta noi. Io ne ho fatta tante, credimi, di gavette davvero, per tutta l'infanzia. Io, se ricordo la mia infanzia, ricordo i concorsi, le nottate, le dormire in macchina, mangiare i panini. Questa era stata la mia infanzia. L'ho fatto perché volevo farlo. E nessuno me lo. Io ti dico, ho partecipato a tanti concorsi canori, li ho sempre vinti. Ho detto, il giorno che io arriverò secondo o non vincerò più un concorso, smetto di fare fare concorso. È stata così. Arrivai in finale a Castrocaro nell'87, mi sembra di ricordare, 88, adesso non ricordo bene. C'era Eros Ramazzotti con una testa di capelli così, accompagnato da suo papà, in finale. Io lì sono arrivato in semifinale, poi vabbè, basta. Volevo vincere, volevo. Che ne so, io forse avevo questa. Adesso forse. Dico, forse adesso sarebbe un po' diversa la cosa, perché sai, non c'era un Italia, non c'era la Maria dei Filippi che ti diceva bravo, bravissimo, vai a casa. C'era la vera giuria che si intendeva di canzoni, non c'era l'attore o il comico che giudicava un cantante o comunque chi faceva questo voleva fare questo mestiere.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti,

0: ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età, ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere, a partire da €790, tutto incluso, cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera, ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, sta per iniziare anche oggi la nostra ora quotidiana che ci fa fare un tuffo nel passato riscoprendo le più belle canzoni delle orchestre da ballo, del Liscio e della musica popolare di tutti i tempi. Oggi iniziamo con una doppietta di brani di Daniele Cordani, Fiori di Campo e

0: la voglio più.
1: E così oggi abbiamo riscoperto anche quel filone della musica da ballo che Sergio Pezzi ha incarnato per tanti anni con queste canzoni coi doppio sensi e demenziali. Cielo duro e tanto a me non me la dai. Arriva ora Davide Salvi con una mazurka, semplice ricordo. E a seguire Perle di cristallo.

Perle di cristallo, era Davide Salvi. Vi ricordo che questo è il programma di Radio Liscio, I Simpatici Italiani, in cui ogni giorno facciamo delle escursioni nei grandi successi del passato, nei grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi. Arriva Marco il Clan con Voglio Ancora Ballare. A seguire Tirati Su.

Tirati su era un pezzo proposto da Marco e il Clan. Torniamo indietro, torniamo ai fasti dell'orchestra Bagutti con questi prossimi due brani. Coccobello dall'album Gli Esordi, volume 2, e Due Cuori.

E questo era proprio un bel salto nel passato con l'orchestra Bagutti. Adesso arriva Davide Montali con un bel medley tango in cui ci ascolteremo violino zigano e chitarra romana. Ma prima c'è un altro medley, un ritmo allegro su brani di Renzo Arbore in cui avremo modo di ascoltare Vengo dopo il TG e Sì la vita. È tutto un quiz. Davide Montali.

con Era una lucciola siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano, ci ascoltiamo come sempre il pezzo strumentale che chiude il nostro programma. Oggi abbiamo il Militar Walzer propostoci da Mimmo Mirabelli. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, darvi l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ciao bella gente, come va? Buon venerdì, ultimo giorno della settimana, venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dell'anno, ne mancano 202 alla fine dell'anno ed è Sant'Onofrio. Tutti quelli che si chiamano Onofrio, che sono due o tre, immagino, non di più, oggi è il vostro onomastico. È la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Pensate che si contano centinaia di milioni i bimbi o i minori che lavorano, sfruttati a volte, sottopagati, a volte neanche pagati. E purtroppo questo è un dramma che equipara tutti, tutti a livello mondiale. Per cui oggi, giornata di riflessione, se poi porterà qualche cosa non lo so, perché ormai il mondo secondo me in quelle cose lì va molto alla deriva in funzione di quelli che diventano sempre meno e sempre più ricchi con tutti gli altri che devono sottostare alle decisioni di quelli che diventano sempre meno e sempre più ricchi. Non diventerà un problema mio in un prossimo futuro, perché penso che con la data di anni che raggiungerò domani, insomma, ma ne parliamo con calma più avanti nella trasmissione, o addirittura lunedì quando il fatto sarà accaduto. Intanto patente nuova, è già arrivata, incredibile, patente nuova che scade il 13/6/2029, 3 anni di guida spudorata. Mentre Cinghia, ciao, ha passato una notte con l'amorosa del suo cagnolino Lillo, che è stato dato a sua sorella per distaccarlo un momentino da Chanel, la nuova dolcissima arrivata in casa, che in questi giorni è andata in calore, per cui Lillo si è sbalestrato. E allora ieri sera hanno provato a fare inversione, cioè ha dato Lillo alla sorella, che tanto abita lì attaccata a lui, e lui si è tenuto la femminuccia, che è adorabile, perché ho visto che ti salta in braccio né più né meno come Lillo. E rifallo una fotografia che la facciamo vedere al nostro pubblico, quelli quantomeno che ci seguono in Radio Liscio Visione, su Prima Antenna TV in Piemonte e Valle d'Aosta sul canale 14, in Liguria sul canale 79 e in Lombardia su Studio 1 canale 95, e poi sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e non solo, perché ho visto che arrivano anche a Mantova. Cosa c'è? Eccola lì! Ecco, quella lì, quello che state vedendo sono il drago, alias il Cinghia, e Chanel, che ha già un senso della videocamera, mica da ridere. Guarda come si è messa in posa, è proprio femmina quella. Abbiamo visto la Chanel che è stata vituperata un po' da Lillo ieri e l'altro ieri. Stavo dicendo, Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Bene, siamo al primo brano di oggi. Oggi è giornata di sole, ho appena visto il meteo. Per quelli come me che amano smisuratamente il caldo, parentesi, ironia, chiusa parentesi, sarà un periodo pieno di gioia da oggi fino alla fine del mese, perché soprattutto qui nel profondo nord-ovest, dove di solito poi non è così stracaldo, si prevede da 30 gradi a un pochino in su.
Quindi va bene, siamo pronti, perché è una questione mentale, non fa caldo, non fa caldo, mentre quando non fa caldo, pensate agli iceberg, all'Antartide, pensate che di essere in passeggiata in altissima montagna a gennaio, ecco, o pensate un bagno in quei bei torrenti di montagna che uno dice, ah, come bella fresca, quando si parla del l'acqua, ma ecco, bisogna avere questo tipo di pensieri positivi, oltre a mettere le mani dentro nel freezer e tenercele per qualche momento, e chi ha la possibilità far andare il climatizzatore. Vorrei fermare il tempo anch'io a oggi, perché oggi è una temperatura perfetta. Ci sono 23 gradi in questo momento, ma pensate, se tutto l'anno fosse così a 23 gradi, come saremmo felici di vivere. Allora, vorrei fermare il tempo, è una novità di Francesca Mazzuccato. Vai, cinghia.

Vorrei fermare il tempo. Era Francesca Mazzuccato. Allora, venerdì 12 giugno 2026, qui anch'io ho un cagnetto che abbaia perché sono stato delegato dalle due, dalla mamma e dalla zia, le due mie due cagnone, hanno detto tu adesso sei delegato a fare la guardia, per cui è lui che abbaia, le due stanno lì dicendo sì, bravo, bravo, ancora, ancora, fai la guardia, fai la guardia, e lui wa, con ancora la boccina da piccolo. Dunque, la mamma qui ha mandato, qui siamo su Telegram, sul gruppo, sto aspettando per la visita, baci, ok, mamma è come si identifica giustamente nel gruppo. Messaggi, buongiorno, oh, questa è oltretutto da ignoto o ignota, una bellissima fotografia con un vaso di margherite messo a bordo, in riva al mare, bellissima, con buongiorno, così un'apertura di stato d'animo. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Cinghia Marco Sasso, è tutto attaccato. Paolo da Genova, mi mettete una canzone Luna Caprese di Peppino di Capri, grazie, buona giornata a voi. Ettore e Cinghia, sempre così, continuate che siete forti, finché ci danno la possibilità di continuare non dipende da noi, noi siamo due poveri dipendenti che fanno il loro lavoro con gioia e soddisfazione e umiltà, guardate l'espressione umile. Sì, telefono, ho dimenticato come sempre di metterti in non disturbare, ecco, adesso sei in non disturbare, così non fai più bip bip. Buongiorno a tutti, ci fate ascoltare un pezzo di, non è dei Demis Roussos, è di Demis Roussos, che io lo conoscevo bene, abbiamo anche chiacchierato, fu quello che mi disse: Ettore, continueranno a cambiare il genere di musica, ma quella che vincerà sempre sarà la melodia. Quanto aveva ragione Demis Roussos. Grazie a Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Auguri di buon compleanno per domani da Enrica e Sergio da Cittiglio. E sì, domani entro in una categoria specifica e diciamo così di privilegiati con l'età che raggiungo domani. Una carezza in un pugno. Ce l'aveva chiesta Nicola. E del 1968, pensate che era il lato B del singolo che sul lato A aveva Azzurro, che è stato il tormentone dell'estate 1968, me la ricordo benissimo perché fu la prima estate in cui io feci Radio Monte Carlo, perché ero arrivato nel dicembre del 67, quindi quella fu la prima estate, e Azzurro imperversò, così come Riccardo Del Turco con Luglio, col bene che ti voglio, furono i due brani italiani che si contesero il titolo di tormentone assoluto dell'estate 1968. Una carezza in un pugno di Adriano Celentano.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Questa è la novità della Suonami Band con Sofia, l'amore segreto del Cinghia. Segreto per lui, lei non lo sa,

bene tutti a far vedere tatuaggi come la Sofia in Danza senza fine, suonami bene, non è che ne ha due o tre, ho visto che ha tutta la coscia tatuata. Non è così morigerata come il Cinghia, che ha solo l'avambraccio, o io che ho fin da tempi non sospetti il delfino. Pensate che l'ho fatto nel 1992 a Cardiff, dove ero a fare Giochi senza frontiere, e all'epoca non era di moda tatuarsi, 34 anni fa. Dopodiché tutti cominciarono il tatuaggino piccolo, poi man mano adesso c'è gente che si ritiene una tela da quadro e si fa fare di tutto, magari a volte anche stando male. Allora, buongiorno Ettore, tantissimi auguri, buon compleanno per domani, un saluto a tutti da nonna Rina di San Giorgio, Giorgio di San Giorgio.

Giorgio, grazie nonna Rina. Buongiorno Ettore Cinghia, buon fine settimana e auguri per domani. Graziella da Verniasco, buongiorno Ettore, auguri buon compleanno da un tuo quasi coscritto 24-12-47. Avanti così per almeno altri 30 anni, no per carità. Giampiero di Villafranca, ciao, complimenti, cosa fai? Allora, l'aspettativa di vita per quelli che compiono 80 anni, come me domani, intanto si entra in una cerchia di privilegiati, perché i maschi che hanno più di 80 anni nel mondo sono lo 0,5%, per cui già esserci arrivati è leccarsi le dita ed essere soddisfatti, soprattutto così, senza rughe troppo evidenti, senza interventi di nessun genere e mantenendo anche una certa lucidità mentale, per cui non ridere tu, non ridere per piacere. Allora, 331-335-6565 è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Siamo al secondo vintage di oggi. Questo c'era stato chiesto da un altro di quelli che chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di turno, Max di Ozzano in provincia di Bologna, che mi aveva chiesto una canzone di Orietta Berti ieri a caso, e il nostro supremo, il nostro programmatore, ha scelto Via dei Ciclamini, che partecipò a un disco per l'estate nel 1971, arrivando ottava. Io mi ricordo perché ero alla finale a Saint-Vincent come inviato di Radio Monte Carlo a intervistarli tutti, e quell'anno vinse Mino Reitano con Era il tempo delle more, mentre partecipava Orietta Berti, una ragazza del 43 anche lei, quest'anno ne ha fatti 83. Orietta Berti con Via dei Ciclamini.

era la via dei Ciclamini dell'Orietta Berzi. Allora, venerdì, il tempo, hanno detto, fino alla fine di giugno, da oggi, che è l'ultimo giorno di temperatura piacevole, scavallinerà sui 30-31 gradi, qui, nel profondo nord-ovest, nelle colline del Monferrato, dove

Guarda che io sono un fanatico di piante che purificano l'aria, soprattutto nel mio ufficio, oppure d'estate quelle anti-zanzare, quelle che ti vendono come anti-zanzare. Poi auguri Ettore, vedrai che batterai tutti i record. Posso dedicarti una canzone di tuo gusto? Certo, come no? Guarda, questa qui che è divertente. Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, Noi che cantiamo. Perché cantare, anche se si è stonati come delle campane rotte, ti apre l'animo, ti fa sentire la vita in un altro modo, ti dà uno sfogo di vita. Fatelo e fregatevene se vi dicono: ma come sei stonato? Saranno cavoli miei, canto per me. E allora noi che cantiamo, Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi. Vai, cinghia.

Wow, era Noi che cantiamo, Titti Bianco e Ruggero Scandiuzzi in quel di Venezia. Intanto continuano con i messaggi. Quello di prima, auguri Ettore, vedrai che batterai tutti i record. Posso dedicare una canzone in tuo gusto, poi ops, sono Patrizia da lontano. E adesso prima o poi mi aspetto un messaggio da Patrizia da vicino. Ah, buongiorno, sono di Torino. Come faccio a vedere la seconda ora di trasmissione? Grazie, Marinella. Marinella, mi sa che non puoi, perché, vabbè, Prima Antenna TV si stacca alla fine della prima ora. La seconda ora viene mandata in Radio Liscio Visione, per il momento, da Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna, che non fanno streaming. Quindi mi dispiace, non puoi vederla, puoi solo ascoltarla. Ma stiamo provvedendo, nel senso che ci sono novità, ma novità che partiranno con l'inizio della nuova stagione, che è da settembre, quindi tre mesetti. Me le hanno prospettate, ma non mi hanno ancora detto. So che ci sono delle televisioni del sud che vorrebbero avere la trasmissione anche loro. Magari una di queste fa lo streaming e allora col tuo PC o con il tablet ti colleghi e vedi la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, che adesso a Castellina Pasi, un'orchestra che suona in un modo meraviglioso dal vivo, quindi non in playback, con Amorcita e Baila. Baila.

0: Amorcita.
1: Amorcita era Castellina Pasi. 11:39. Oh, oggi giornata di assoluto relax. No, non è vero. Allora, per la festa di domani sera hanno deciso tutta la famiglia pizzata nell'aia qui a casa nostra in Cascina, in campagna, e quindi il grande esperto di impasto per la pizza è il nonno, e quindi oggi pomeriggio, siccome non siamo pochi, quando si riunisce tutta la famiglia allargata, figli, mogli, mariti, nipotini, consuoceri, e domani devo prevedere, ho comprato apposta il forno da pizza, quello che va su a 450 gradi, quindi ti permette di avere un forno tipo pizzeria per fare la pizza. Ma l'impasto è la cosa più importante. Io l'impasto lo faccio almeno 24 ore prima, e c'è tutto un lavoro: fai l'impasto, lo lasci riposare, lo lasci lievitare, poi fai le pieghe per togliere l'aria che c'è dentro, e poi quindi lo lasci riposare ancora, poi fai i panetti che poi dovrei allargare per fare la pizza. È un laura, come si diceva una volta a Milano, non è una roba. Guarda questo, il cinque, la bava che gli scende lungo i baffi. Ma dai, attaccati ai tuoi crack, hai lì la solita cofana, l'ho vista, la solita cofana di noccioline, una nuova, le ha finite, pazzesco. Beh, dicono che la frutta secca faccia bene, ma tu esageri. Su cinghia, diamoci un contegno. Allora, c'era una bella richiesta ieri di Geneviève di Porto Gruaro, che mi aveva chiesto una canzone di Mireille Mathieu. Allora, Mireille Mathieu è grandissima cantante francese, è stata definita un po' l'erede di Edith Piaf, io non sono d'accordo, ma anche lei con una bella personalità. Allora, le note che ho su di lei ovviamente sono in francese. La canzone che aveva chiesto Geneviève era Sainte Marie de la Mer. Et un titre interprété par la chanteuse française Mireille Mathieu, cette chanson sortie en 1978. Alors, c'est un singolo interprété par la cantante française Mireille Mathieu. C'est une chanson qui est uscita nel 1978. E lei era il secondo brano che interpretava con Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, i piccoli cantori alla croce del bosco. E allora, Mireille Mathieu, 1978, con Santa Marie de la Mer. Santa

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Amami. Amami.

Amami, erano Simona 40 e Sara con il sogno mediterraneo. Siamo ai vinili di casa Andenna. Intanto è arrivato un messaggio. Ciao Ettore, tanti auguroni di buon compleanno, continua così e da Bustarsizio è tutto. Buon weekend a tutti, Silvano. Grazie Silvano. Sì, io spero di continuare così finché ce la faccio o finché me lo permettono, anche perché io non è che mi faccio delle illusioni, però forse questo sarà l'ultimo lavoro che farò in vita mia. Non mi dispiace il fatto di terminare così come ho cominciato, quando avevo cominciato con la radio nel 1967, Radio Monte Carlo, dove ci siamo inventati un modo per fare la radio in Italia con tutti i miei colleghi, Barbara, Gigi Salvadori, c'era Sandra, c'era la Marica Pizzalis, Robertino, Herbert Pagani, il numero uno in senso assoluto. Sono passati un po' di anni, ma la radio è per me sempre la radio, e quindi terminare, ormai sono più di 2 anni ragazzi che stiamo andando in diretta tutti i giorni da lunedì al venerdì, quindi finché la voce regge possiamo continuare, e finché avremo vinili di quelli ne ho milioni. Per esempio quello che vi faccio ascoltare questa mattina come primo vinile dei Canzoni Senza Frontiere è un brano del 2001, quindi anche giovane, e giovane anche lei l'interprete, che è Michelle Branch, è una cantautrice statunitense del 1983, quindi giovane 43 anni, e questa canzone è nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone al 68esimo posto, 6-8. Allora, si intitola Everywhere, ovunque. E che cosa dice la Michelle Branch di questa canzone? Dice: Everywhere è nata come una semplice canzone d'amore alla chitarra acustica. Quando comincia a piacerti qualcuno, ogni sciocchezza ti fa pensare a quella persona. Lui o lei è ovunque, in ogni piccola cosa. Questa è l'espressione di Everywhere, Michelle Branch.

La considerano una grande specialista di canzoni d'amore. Michelle Branch, Everywhere. Devo dire, brava, 68esima nella lista delle canzoni più belle di tutti i tempi. Buongiorno e buon compleanno, Etero, un po' in ritardo. Non sei in ritardo, compleanno domani, da Rolando di Albenga. Ciao Ettore, prepariamo il pranzo con te, tantissimi auguri, nonna Santina, Giulia e Marco. Grazie, e io mi diverto ormai a preparare i pranzi quando me lo consentono figli, nipoti e tutti quelli che vengono. Mi piace, pare che ci riesca anche benino. Allora, siamo arrivati in fondo, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Ci ritroviamo lunedì. Sarò un, come dicono a Milano, un ciccinin più vecchio, ma cercherò di mantenere questa forma che mi permette tutti i giorni di tenervi compagnia con canzoni senza frontiere. Un bacino d'amore mando a tutte un

0: proprio
1: potrebbe
0: cuore.
1: Essere la moglie, questa mi dice il cinghia. Din don, din don, din don, din don, venerdì, din don, din don, è ovviamente il din don del venerdì, del giorno che praticamente ci introduce ad un weekend di relax, di gioia, di riposo, di pensieri più o meno profondi, di mondiale di calcio. Ieri sera ho visto Messico un pezzettino, ho visto metà partita, poi era talmente noiosa perché non è che mi facesse impazzire come giocavano, e sono andato a vedermi un bel film. Quindi non è il fatto della componente che non c'è l'Italia, è che ci sono partite che è bello vederle perché giocano bene, quindi ti sviluppano emozioni, perché non è necessario fare il tifo per una squadra assolutamente, che poi non c'è, ma vedere le cose belle anche se sono fatte da altri. Meno male che c'è il Gran Premio, c'è il Gran Premio di Spagna, Barcellona, e quindi ho il mio sport prediletto insieme al golf da guardare. Siamo al momento del capodora, reclame e news, ma
2: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, bella gente, 12.05, oggi venerdì 12 giugno 2026, 163esimo giorno dell'anno, 202 alla fine dell'anno, Santo Onofrio e giornata mondiale contro il lavoro minorile. Quante, ma non parliamo di decine, parliamo di centinaia di milioni di bimbi o di minori che vengono utilizzati per il lavoro, sottopagati o a volte neanche proprio pagati, e per loro a volte è anche una questione di sopravvivenza, lavorare per guadagnare due soldi per poter mangiare. Va bene, tanto scoperto che sono nato ben 10 ore prima di Donald Trump, tra me e lui, perché lui 14 di giugno alla mattina e io 13 di giugno alla sera, sono 10 ore di differenza. E non faccio ragionamenti e non voglio fare diatribe sulla lucidità che si raggiunge a questa età. Che tu sia un animatore radiofonico o che tu sia un presidente degli Stati Uniti d'America, ai posteri l'ardua sentenza, e lui ride. Vabbè, l'importante è che ogni tanto quando dico queste cose il cinghia mi sostiene perché ride, si diverte su queste battute e intanto butta giù un'altra manciata di noccioline. Prendere o lasciare! Se trovate uno come il cinghia è da prendere o lasciare, è così, e se serve si prende, e se non serve lo si lascia, ma siccome serve lo si prende, ed è così, prendere o lasciare, come ci dice la Irene Grillo.

Allora, la prendere o lasciare della Irene Grillo. Ci stavamo parlando col Cinghia, secondo noi oggi il Supremo è un po' distratto. Perché? Perché sta preparando alla Peschiera di Valdengo la giornata di dopodomani, domenica. Perché domenica alla Peschiera di Valdengo ci sarà il pranzo e cantato con Paolo Tarantino, ed è una cosa particolare, perché domenica approfitteranno alla Peschiera di Valdengo col Paolo Tarantino di registrare la videoclip della canzone La Caffettiera, mi confermi? La Caffettiera. Quindi, se volete vedere qualche cosa di curioso, come si realizza un videoclip, un filmato di una canzone che poi viene mandato in onda sulle varie televisioni, o dove viene mandato in onda sulle radio Lisciovisioni come la mia, domenica dalle 13 ci sarà il pranzo e cantato con Paolo Tarantino. Potete andarli a mangiare, i tavoli sono messi direttamente sulla pista, e poi, finito di mangiare, parte l'orchestra e potete ballare come si faceva una volta, no? C'erano le grandi sale da ballo che avevano praticamente tutti i tavoli attorno alla pista, e poi ci si alzava, si andava a ballare come riere champagne, e nei film con Humphrey Bogart di solito era così. Mentre domani sera, sempre alla Peschiera di Valdengo, domani sera sabato, ci sarà l'orchestra di Oscar e Valentina. Ma ritorniamo alle richieste. Quarto vintage di oggi ce l'ha chiesto Isabella Sangiormano ieri, ci ha chiesto Cuore Matto. Cuore Matto fu la canzone di Little Tony che partecipò al Festival di Sanremo del 1967. Ebbe un grandissimo successo commerciale dopo Sanremo. A Sanremo arrivò solo decima. Quell'anno vinse Non pensare a me, cantata da Claudio Villa e Iva Zanicchi, che da Iva Zanicchi aveva vinto due anni prima con Zingara, per cui era diventata un'abbonata a vincere il Festival di Sanremo. E quell'anno, appunto, no, vinse poi due anni dopo, siamo nel 68, quindi vinse nel 67 con Non pensare a me, poi vinse nel 69 con Zingara. Questa è del 67. Cuore Matto, Little Tony, per Isabella Sangiormano. Vai Cinghia, basta chiacchiere. Un cuore matto un po' in aritmia.

0: Allora, sì, scusate, stavo guardando una cugina di Udine, Martina Anden, che mi faceva gli auguri. Allora, era Cuore Matto per Isabella Sangermano, Little Tony, 12 e 17, ma sapete che vi faccio i nati e morti adesso, così non ci penso più. Il 12 di giugno di un po' di anni fa, nel 1953 per l'esattezza, è nato Nino Formicola, la famosa coppia, quante volte abbiamo lavorato insieme in quel di Antenna 3. Nel 1929, il 12 di giugno, nasceva Anna Frank, e la nota che ho anche nell'Accadde Oggi, all'età di 13 anni, quindi nel 1942, come regalo di compleanno, per il suo 13° compleanno, le regalarono un diario che poi diventò il famoso diario di Anna Frank. Una grandissima scienziata italiana, si divertiva a smascherare tutte le truffe fatte con i medium, con quelli che dicevano: oh, sento tuo marito che mi parla. Margherita Hack era nata il 12 giugno del 1922. Francesco Renga, vabbè, è del 1968, però comincia a avere i suoi annetti anche lui. Una bellissima della moda internazionale che fece scalpore, giovanissima, per la pubblicità che fece per una nota compagnia telefonica. Adriana Lima è del 1981, quindi quest'anno ne fa 45. E poi quelli che sono scomparsi il 12 giugno di qualche anno fa. Nel 2023 Silvio Berlusconi morì il 12 di giugno 2023, e ieri sera su Mediaset con il figlio Pier Silvio l'hanno ricordato tutti. Pier Silvio che ha scampato l'incidente con una macchinina. È su una macchinina, la macchinina con la quale ha avuto l'incidente costa 250.000 euro. Vabbè, Francesco Nuti è morto anche lui nel 2023, lo stesso giorno in cui morì Berlusconi, il 12 di giugno. E poi uno degli attori prediletti dalla mia mamma, grande, grande in alcuni film, Moby Dick, Gregory Peck, Vacanze Romane con Audrey Hepburn, che è passato alla storia. Gregory Peck è morto il 12 giugno del 2003. Basta, non ne ho altri. In compenso ho alle 7. Ciao, sono Roberto, vi ascolto dalla Valle d'Aosta. Ho scoperto da qualche giorno, aspetta che questa era la notifica, ho scoperto da qualche mese Radio Liscio e adesso l'ascolto tutti i giorni. Un saluto dalla Valle d'Aosta. Grazie Roberto, questo mi fa piacere, vuol dire che piacciamo anche a te, e questa è una soddisfazione, un orgoglio. Si lavora per queste cose, per sapere che piaci o dai piacere, emozione alla gente che ti ascolta. Alle 7 la Federica Cocco, alle 7 del mattino, alle 7 di sera, non mi ricordo mai, comunque alle 7
1: ripartiamo Federica con un Cocco. Po' di ritmo, inizia così questa canzone.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Alle 7
2: Afrodite,
1: la di dea sera
2: dell'amore.

Cumbia con Rossella Ferrari e Casanova in Afrodite, quelli colti che sanno l'inglese Aphrodite. Mentre alle 12.28 siamo al momento dell'ultimo vinile di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Siamo alla 67esima, 67, posizione delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Stiamo entrando nel Nirvana, nelle più belle in senso assoluto. Io andrò avanti a presentarvele tutte, fino a quello che all'epoca, quando è stata fatta questa, che fu la prima classifica della rivista Rolling Stones delle 500 canzoni più belle di sempre, per arrivare fino alla prima e scopriremo insieme qual è. Questa qui era 67esima, è una canzone del 1964 che scrisse per la Motown Marvin Gaye e lui la cantò per prima. Quella che la portò al successo, Martha Reeves con il suo gruppo che erano Martha Reeves and the Vandellas, disse che non gli piaceva come l'aveva cantata Marvin Gaye, che era l'autore, perché l'aveva cantata come se stesse dicendo delle cose alla sua amante. Lei chiese alla produzione di farla a modo suo, e la produzione disse vai, falla a modo tuo, e lei la fece a modo suo, dichiarando poi che è una canzone che ti fa solo venire voglia di alzarti e ballare. Dancing in the Street, ballando nella strada, 1964, Martha Reeves and the Vandellas.

Era Dancing in the Street della Martha Reeves and the Vandellas. Allora, no, è arrivata la moglie, volevo sapere se ha passato l'esame per il rinnovo della patente. Ma adesso, se mi passa davanti alla finestra, perché qui ho la finestra aperta, caccerò l'urlo. Allora, puoi guidare ancora? Ma non passa, quindi sarà andata a salutare la figlia. Fetta di limone. Ah, mitico. Genio e i Pierrot. Questo è il rifacimento di una canzone che abbiamo cantato tutti a scuola all'epoca, eravamo negli anni 60.

Era Eugenio Zanni, il direttore artistico di Radio Liscio, per

in art genius con i suoi Pierrot, che cantava una canzone resa celebre da Gaber e Iannacci, una fetta di limone nel tè, con finale in the mood, è eclettico. Calmati genius, che ti viene l'infarto, ballava il twist lui sul palcoscenico, in effetti come ritmo era uno ska, come mi ha precisato con grande cognizione il buon Cinghia. Allora, siamo a un momento in cui vi leggo il cinecalendario, quello sì, qual è il film di oggi? Cinecalendario, il film abbinato al 12 di giugno è, wow, Jurassic Park, il primo di Steve Spielberg. Il magnate John Hammond sfrutta la clonazione per riportare in vita i dinosauri. La sua idea è quella di aprire un parco di divertimenti abitato da questi enormi animali preistorici, ma il progetto sfugge di mano e le creature, specie quelle predatorie, si scatenano sui visitatori. Grazie Giovanni, mio figlio, per il caffè che è arrivato in questo momento. Come mai è abbinato al 12 di giugno questo film? Perché i protagonisti stanno sull'isola l'11 e il 12 giugno. L'11 giugno è la data non a caso in cui il film uscì nelle sale statunitensi, ma quello che viene in risalto nelle riprese è soprattutto un calendario che inquadra il 12 di giugno, ed è per questo che il primo Jurassic Park, che pensate del 92, porta l'abbinamento tra singhiozzo, l'abbinamento tra Jurassic Park e il 12 di giugno. Mentre domani, 13 di giugno, sabato, il film abbinato è Pane, Amore e Fantasia, wow, del 53, Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida. E perché è abbinato il 13 di giugno? Perché nella parte finale del film il paese organizza la festa di Sant'Antonio, perché domani è Sant'Antonio. Difatti io ho tre nomi: Ettore, Giovanni e Antonio. Ettore e Giovanni erano i due nonni, e una volta si dava sempre il nome dei nonni ai nipoti, e poi Antonio perché era il giorno in cui sono nato, il 13 di giugno. Per cui il 13 di giugno, festa di Sant'Antonio nel paesello dove si fa il film, è abbinato il Pane, Amore e Fantasia con la grandissima Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, mentre per quello di domenica ve lo racconto lunedì. Allora, un'estate italiana alle 12.40, wow, un'estate italiana, detta anche, la gente non si ricorda che il titolo originale era Estate Italiana, perché per tutti è Notti Magiche. 1990, campionati del mondo di calcio, l'Italia arriva terza, battendo nella finale per il terzo o quarto posto l'Inghilterra per 2-1, mentre vince la Germania nella grande finale Argentina-Germania. La Germania batte l'Argentina 1-0 e quindi automaticamente si ritrova a vincere il suo terzo titolo mondiale. E lì nasce questa canzone di Giorgio Moroder, l'ha composta lui, questo grande personaggio altoatesino anche lui, che ha avuto un successo strepitoso in America e ha composto delle canzoni incredibili, tra cui questa, Un'estate italiana, interpretata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, che è diventata un po' non solo la canzone di quei campionati del mondo di calcio del 1990, ma anche del campionato europeo del 2021, quello che l'Italia ha vinto, l'ultimo successo internazionale dell'Italia, perché anche allora venne riesumata Le Notti Magiche e venne cantata in tutta Italia quando Roberto Mancini portò l'Italia a vincere il campionato europeo.
bei tempi, eravamo nobili e potenti, oggi siamo quello che siamo. Un'estate italiana, alias Notti Magiche, Giorgio Edoardo Bennato

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Un po' di rumba, una rumba italiana di Franco Bagutti.

Allora, era la rumba italiana di Franco Baguzzi. La cade oggi, dai che riusciamo a passare anche questo. Ne ho pochi. 1849, la maschera antigas, il 12 di giugno, viene brevettata da Mr. L.P. Hazlett. 1897, Carl Elsener brevetta il coltellino dell'ufficiale, ovvero l'oggetto poi diventato noto come coltellino svizzero. E pensate, io a questo ci tengo come non so che cosa, perché me l'ha regalato il mio papà quando io avevo 6 anni. Alla lametta, al coltellino, al cacciavitino, alla limetta per le unghie, le forbicine, poi alla pinzetta e lo stuzzicadenti. E questo io ce l'ho in tasca, quindi da più di 70 anni, e ci tengo tantissimo. E funziona ancora benissimo, eh? Attenzione, forbicine tagliano, la lama taglia, è incredibile. 1918, prima guerra mondiale, primo bombardamento aereo da parte di un'unità americana sul fronte occidentale in Francia, non era mai stato fatto prima. 1942, Anna Frank, ve l'ho già detto prima, riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno, il 12 di giugno. 1963, prima mondiale del film Cleopatra, mitico, non ebbe successo, poi è diventato cult, con Elizabeth Taylor, Rex Harrison, che faceva Cesare, e Richard Burton al Rivoli Theater di New York. 1965, i Rolling Stones, il 12 di giugno, pubblicano la canzone I Can Get No Satisfaction, 12 giugno del 65. Ed infine nel 2016, quindi non tanto tempo fa, una strage in un locale gay di Orlando, rivendicata dall'ISIS, provoca 50 morti e 53 feriti. Non è stata tanto promozionata, tanto ricordata. Vivere felici, Aurora Codazzi. Dai, penultima canzone di oggi, poi chiudiamo con l'ultimo vintage. L'Aurora Codazzi in tutta la sua beltà ed esuberanza.

vivere felici, l'esuberanza, la bellezza di Aurora Codazzi. Ultimo vintage di oggi, poi vi saluto e vi auguro buon weekend. Allora, non so dove le va a pescare il mio programmatore, perché folle banderuola, Gianni Meccia la scrisse per Mina e lei la cantò nel 1959, abbandonando il nome che aveva di Baby Gate e diventando Mina proprio con questa canzone. Ora, non sapevo, non mi ricordavo che poi Gianni Meccia la cantò anche lui nel suo album Meccia canta Meccia, l'anno dopo di Mina, folle banderuola, e è andato a ripescarla il Supremo. E io ho detto: ma dove le va a pescare? E il Cinghia mi fa: ah, lui vive dei suoi ricordi. Ma se non era ancora nato, come fa a ricordarsi Gianni Meccia che canta folle banderuola? Dai.

0: Allora, ciao a tutte e a tutti, ciao Cinghia, grazie come sempre. Buon fine settimana per questa settimana che ci introdurrà veramente anche le temperature dell'estate. Io compio gli anni, ci incontriamo lunedì che sono un po' più vecchio. Ricordatevi le tre S, salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, che migliorano il weekend. Da Ettore Andenna, baci, abbracci e sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?